0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Sarò anche un mostro, ma sono un mostro sensibile.
1: Steven Teller, Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
2: Revolver.
1: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

on Virgin Radio. All night rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio Style Rock.
1: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Ogni sera è una sfida. Per centrare il bersaglio devi suonare in modo fantastico e avere grandi energie da spendere.
1: Jim Kerr. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

0: But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1€. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Virgin Classics
6: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 6.
6: It's 6 a.m.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
12: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
11: L'ha applicato da sola?
12: Ma certo, pennello, polso e voilà!
11: L'allievo che supera il maestro!
13: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
16: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
15: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
16: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire.
15: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
16: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
17: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
20: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
21: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
22: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits, Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
23: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
24: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
25: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
24: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
26: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
27: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
28: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
26: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
28: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
29: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
30: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
31: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Virgin Radio.
0: Sono le 6:28. TGCOM 24. Breaking news.
21: Buongiorno da Mattia Venini. Trump lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz. Una missione difensiva, mentre rimane in vigore il blocco navale. riprendono le trattative tra Washington e Teheran dopo la bocciatura del presidente americano all'ultima proposta iraniana. Il tribunale israeliano di Ashkelon ha prorogato fino a domani la detenzione dei due attivisti della Global Sumud Flotilla, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, arrestati al largo di Creta e portati nello Stato ebraico per essere interrogati. Tel Aviv nega episodi di tortura e maltrattamenti. Attacco ucraino nella notte su Mosca, drone su un grattacielo residenziale, non risultano feriti. Ieri Zelensky ha visto il premier britannico Starmer in Armenia a margine della riunione della comunità politica europea, sottolineando che Kiev è pronta a negoziati trilaterali. Le ultime rivelazioni sul delitto di Garlasco: Andrea Sempio era ossessionato da una ragazza. Trovati migliaia di messaggi su un blog scritti tra il 2009 e il 2016. La difesa ridimensiona il peso dei contenuti e nega che la donna in questione fosse Chiara Poggi. Calcio: l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Meazza mettono il timbro sul tricolore con 3 giornate di anticipo. Festa in campo a San Siro e nella notte per le strade di Milano. Tennis: Sinner re anche a Madrid, asfalta il tedesco Zverev in 2 set e conquista il 5° Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1, fantastico Kimi Antonelli a Miami, terza vittoria di fila davanti alle McLaren. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
14: Buongiorno! Ed eccoci tornati! La prima settimana di maggio! Si vede? Si vede perché... È più chiaro fuori che... Chiaro, infatti questa mattina ho detto, ma che ora è? Ma di nuovo? Mi sono alzato tardi un'altra volta? No, erano proprio le 5 meno un quarto, pensa. Sì. Perché con il frastuono delle tre, e dico tre sveglie che suonano all'unisono...
22: Io ne faccio suonare due, la terza quasi mai, devo dire di essere... Mi tiro una pacca sulla spalla da solo.
14: Quindi ce la fai con due?
22: Con due.
14: Beh, sei un eroe, lo sai.
22: Beh,
14: sì.
22: Un eroe, adesso non esageriamo. C'è chi in questo studio, e non siamo né io né te, quello. Si sveglia addirittura prima della sveglia.
14: Parli di lui.
22: Lui Nico Carminati.
14: Nico Carminati.
22: Ma non sta bene. Uno che si sveglia prima della sveglia non sta bene.
14: Beh, quella è l'abitudine, quindi tu
22: sarà l'abitudine. Anch'io nel weekend eccolo qua, è arrivato. Io nel weekend mi punto la sveglia alle 9, ma poi alle 7 sono
14: alle
22: già 7 in
14: piedi. Sei già sveglio.
22: Diciamo che
14: la possibilità di dormire paio d'ore di sonno in più le faccio.
22: Stavolta hai dormito a Düsseldorf.
14: Ma insomma, mica tanto in realtà.
22: Le discoteche di Düsseldorf sono fortissime.
14: Sì, senza soluzione di continuità. Ho confuso il giorno con la notte, ma eccoci qua. Quello è l'importante.
22: Allora, qui abbiamo aperto il programma degli SMS. Vedo un viva Inter, quindi deve aver vinto una partita ieri sera.
14: C'era un bel po' di macchine. Stavo tornando dalla stazione in corso.
22: Bravi interisti. Vabbè.
14: Ha vinto lo scudetto, insomma.
22: Ha vinto lo scudetto! Ha vinto lo scudetto, ecco perché quel pistola alle 11:30 strombazzava.
14: Io infatti non volevo dirlo, perché poi com'è.
22: Ecco, ho detto, ma perché sto matto qua deve svegliare la gente? E allora,
14: infatti non roviniamogli la festa, facciamo finta di non aver visto niente, non ha vinto nessuno scudetto. Noi non sappiamo niente, parlerà solo lui.
22: I 5 interventi o 4-5 interventi di Piroso saranno dedicati a quello.
14: Sì, potrebbero essere. Noi però siamo qui, vi faremo ascoltare un sacco di musica, ci saranno delle sorprese.
22: Sì.
14: Tutto come al solito, una grande festa per voi, è fino alle 9 del mattino.
22: Oh yes. Bene, lanciamo l'urlo.
14: Andiamo.
22: Let's go!

0: Personal Jesus, questi erano i Depeche Mode e noi siamo qui pronti per la puntata di lunedì di Rock and Talk su Virgin Radio. Per questo 4 maggio facciamo gli auguri di buon compleanno al chitarrista dei Motley Crue, Mick Mars. C'è anche il frontman dei New Radicals, ve la ricordate You Get What You Give, che è stato uno dei più grandi successi di fine millennio, e lui, Greg Alexander, oggi pensate ha una trentina d'anni in più rispetto a quando cantò quella canzone là, quindi 56. Mike Dirnt, il bassista dei Green Day, che invece ne compie 54.
1: Ne avrebbe compiuti molti di più Gene Vincent, ma ci ha lasciato un po' di anni fa, nel 56, le ricorrenze. Gene Vincent registra Bebopalula, è un inno, chi non la conosce, chi non la conosce. Allora, la Guardia Nazionale, questa è un brutto ricordo, uccide 4 studenti della Kent University, tragedia che Neil Young immortalerà nel brano Ohio. Questo succedeva oggi nel 1970, giorno di uscita di quella canzone. Oggi nell'82 i Cure pubblicano l'album Pornography. E infine 2016, Donald Trump tiene un discorso dopo la vittoria della sua prima campagna elettorale usando come colonna sonora la canzone Start Me Up dei Rolling Stones. La band di Mick Jagger gli intima di non farlo mai più.
0: Mai più. Noi invece le cose le facciamo sempre bene, perché se la scorsa settimana c'era My Favorite Toy dei Foo Fighters, il CD per la proprietà transitiva di Indovina la Rockstar, questa settimana ce n'è un altro, ma non vi dirò chi è però.
1: No.

0: My favorite, your favorite toy, è il giocattolo preferito di tutti, è il nuovo album dei Foo Fighters, 5 luglio, ippodromo Snaila Maura, l'unica tappa del Takeover Tour 2026, targata Virgin Radio.
1: E questo hai fatto bene a dirlo, invece stavi per dire il titolo del disco che
0: tra poco arriverà nelle mani,
1: esatto, di chi partecipa a Indovina la Rockstar, quindi stavi per spoilerare,
0: invece...
1: tu amico mio, sappilo, hai i giorni contati.
0: Perché?
1: Perché se importeranno in Italia la legge che hanno già cominciato ad applicare in Giappone, tu hai i giorni contati, ti sbattono in galera.
0: Addirittura,
1: perché? In Giappone un uomo condannato perché spoilerava film e serie TV. Allora, spoiler, dall'inglese to spoil, rovinare, bene che tu sappia cosa fai quando dici innanzitempo, rivelazione anticipata dei dettagli cruciali, trame o finali di film, libri o serie TV, che elimina l'effetto sorpresa per chi non ha ancora letto, visto o ascoltato la storia in oggetto. Un comportamento ben noto e sgradito da tutti, capito Allegretti? Che in Giappone può portare addirittura al carcere. Beh, la magistratura giapponese, per contrastare il fenomeno, ha equiparato alcuni tipi di spoiler a delle vere e proprie violazioni del copyright. Per questo motivo il tribunale distrettuale di Tokyo ha deciso di condannare il 39enne Wataru Takeuchi, e ha fatto bene, perché con un nome così va arrestato, amministratore di un portale specializzato in anticipazioni.
0: Addirittura le pubblicava sul portale. Beh sì, in quel caso che
1: non si fa,
0: sì, c'è una violazione del copyright.
1: Non è così grave, io dico la mia. Allora, io non sono tanto d'accordo, cioè, se per così poco si può finire in galera, allora vadano in galera, che ne so, si condanni anche chi scrive oroscopi che non ci azzeccano, chi dà consigli agli amici, consigli sbagliati agli amici, chi fa ritardo. Allora, voi chi condannereste? Ecco, dai,
0: avanti,
1: tutti i giudici
0: proprio stamattina, tutti sul pulpito,
1: durante
0: vedrai.
1: La pandemia eravate tutti virologi, oggi tutti i giudici.
0: Vabbè, puntate il dito,
1: ecco,
0: ve lo consentiamo,
1: vai
0: al 342 4141 411.

0: Everybody have a good time. Questi erano i Darkness in Rock and Talk su Virgin Radio. È arrivata subito una denuncia, si fa per dire,
1: sì, certo,
0: da parte di Valeria per chi fa ghosting. Io condannerei chi fa ghosting, ovvero scomparire dalla circolazione sui social. Cioè qualcuno ti scrive
1: prima
0: su WhatsApp e tu non gli rispondi. Magari sei stato con qualcuno, con qualcuno il giorno dopo
1: sparisci,
0: non si fa più né vedere né sentire.
1: In galera chi spezza gli spaghetti. Uè, Pisquano, io mica vengo a spezzare i tuoi, io spezzo i miei. Fucilazione a chi dà del Pisquano a qualcun altro.
0: Oh, ecco. Ecco.
1: E poi buongiorno Doc e Allegretto, chi arriva in ritardo abitualmente deve rimanere in carcere a vita. Ma no,
0: sì,
1: fucilazione
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: per lui, Lorenzo da Sanremo.
0: Ora esagerate però.
1: Queste ligure sì, antipatico.
0: Mi sembra che la...
1: No, a Varazzi ho trovato delle persone simpaticissime che saluto e mi sono prenotato per il 1° maggio, il barbecue del 1° maggio
0: pure
1: dell'anno prossimo. Sì, sì, sì.
0: Ah, quindi già la seconda.
1: Sì,
0: ah, già
1: sì,
0: secondo
1: 27
0: giro.
1: Del 2027.
0: Ottimo.
1: Esatto.

0: in galera, tutte le tribute band del Queen in galera. Non sono replicabili, dai, è inutile che fai
1: questa
0: quella
1: faccia. Questa è forte, questa è grossa quella che hai detto. Quindi tutte le band
0: come
1: che...
0: Come fai a riproporre il Queen?
1: Che dai, loro vogliono che... rendere omaggio al gruppo e fanno le cover dei Queen.
0: Scegliti un'altra band,
1: certo,
0: meno...
1: Non suoneranno, mi direi, tutti come Brian May, non canteranno tutti come Freddie Mercury, è quello il guaio.
0: In galera.
1: Cioè, infatti sì, no, guarda, hai ragione. Ora effettivamente, ora che ci penso, hai ragione.

0: The American Dream is Killing Me, Green Day su Virgin Radio. Questa sua e questa tua diciamo insofferenza nei confronti delle tribute band ha generato del malcontento al 342-414-1414. Guarda il nostro amico che è stato ad una festa patronale a Chieti Scalo recentemente, dice che c'era una cover band dei Queen e insomma lui pare che non ha molto gradito,
1: il paragone
0: ma ragazzi ma ci sta
1: Allora chi usa l'autotune è una truffa, dice questo ascoltatore. Allora chi genera video con l'intelligenza artificiale deve dichiararlo, così chi registra con l'autotune.

0: Smashing Pumpkins su Virgin Radio Today.
1: Oggi inizia la nuova settimana, chissà come andrà sul fronte del traffico, lo scopriamo tra poco.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per il parco a...
3: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: L'ora esatta è offerta da
7: Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 7.
10: It's 7 a.m.
9: Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Attenzione a un veicolo fermo sulla A1 tra l'allacciamento con l'A24 e quello con la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Lavori vengono segnalati invece sulla A10 tra Finale Ligure e Borghetto Santo Spirito, viaggiando verso Ventimiglia. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci variante di Serrenti e Sant'Anna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Dai, dillo, adesso puoi dirlo.
1: No, no, no, fatemelo dire, da arresto immediato ve le taglierei le mani quando battono le mani che atterra l'aereo. Ma basta, che non si fa più dagli anni venti. Ma cosa galera. Battete le mani? No, bravo, bravo, uno ieri è bravo, bravo. Sì. Un silenzio di tomba, un imbarazzo in aereo.
0: Anch'io. No,
1: ma
0: no,
1: basta, no, anch'io.
0: Allora, lui è andato a Düsseldorf, si diceva, ovviamente non è andato in taxi, ma stavolta ha usato l'aereo. E quindi atterrando è arrivato l'applauso.
1: Dico, vediamo se ci sarà il solito sprovveduto. Infatti niente proprio.
0: Eri l'unico
1: pure,
0: che non
1: pure il pilota secondo me si è vergognato. Però vabbè, che dobbiamo fare?
0: Vabbè, adesso puoi dirlo, dai. Di
1: cosa
0: il titolo del disco.
1: Ah, Peaches, Peaches. The Black Keys. Così.
0: Peaches così è un tipo di pasta che però non
1: peaches,
0: si può
1: pesche.
0: Si può spezzare, si possono spezzare i peaches?
1: I peaches? Ah, i peaches quelli pugliesi, ma guarda che sei proprio tremendo. No, dico, per chi non avesse sentito lo speciale sul nostro sito virginradio.it abbiamo ascoltato in anteprima giovedì l'album, adesso per voi in Indovina la Rockstar all'800-324-330, voi plurale. Uno.
0: Sì, c'è uno solo. Quanti dischi abbiamo secondo voi? Sì, poi c'è il cappellino, il portapassero, poi cosa c'è, la pergamena
1: e poi la nostra gioia di vivere, scusa, è la gioia di vivere, che quella la diamo come se non ci fosse un
0: e
1: domani.
0: E poi ci buttiamo dentro anche una fototessera nostra.
1: Pure, tutto,
0: perfetto.
1: tutto,
0: 800-324-330.

0: Sum 41, Still Waiting. Voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: E buongiorno al nostro amico che si chiama
2: Gianluigi o Pierluigi?
0: Sì,
3: no, Gianluigi.
2: Gianluigi, meglio Gian.
0: Gianluigi, che tu devi sempre infilarci il Pier. Lui se non ci mette un Pier,
2: preferisco il Gian al Pier in realtà. Ma senti, Gianluigi, una domanda personale intima. Posso?
3: Sì.
2: I pici che provenienza hanno? Di dove sono i pici?
3: Ma io sapevo toscani.
2: Ecco!
3: Poi...
0: Sì, lo so, ma allora il problema è che lui mi butta adesso, io voi dica no, adesso scusate, io non ne posso più, ma uno dico alle 7, 5 della mattina. Un secondo prima di lanciare i domini alla rossa,
3: lui
0: ti tira fuori.
2: Dice da pugliese,
0: ti tira fuori i pici, ma io che ne so adesso, in 3 secondi d'orologio devo ricollegare la storia dei pici all'antichità. Ma magna te sti pici, non rompe le palle pure te. Scusa. E dai, i pici adesso. Già ho tanti problemi nella vita. Scusa.
2: Va bene, dai.
0: Ecco,
2: stavolta
0: sì.
2: No, stavolta niente. Rimani qui con noi.
0: Gianluigi, allora.
2: Sì, Gianluigi.
0: Magna te sti pici così, ecco. Te lo faccio io un bel piatto di pici. Guarda, te li faccio adesso. Caldi con il con che li vuoi? Di
2: dove sei, Gianluigi?
3: Di Lecce.
2: Ah, di Lecce, meraviglia.
0: Lecce e pici come se non ci fosse un domani. Di la verità.
2: Passa dalla Toscana, li compra, li mangia a Lecce. Dov'è il problema?
0: Ma tu, tipo, i spaghetti, no? Devi tirare fuori sempre sti nomi strani per metà gente in difficoltà. Ma guarda
2: i
0: che
2: pici,
0: sei. I pici,
2: ma
0: cioè, io tutti
2: Dorcia,
0: i giorni
2: dai.
0: Li mangio i pici. Guarda, mattina e sera. Figurati.
2: Ma torniamo a Gianluigi. Gianluigi, da 1 a 10 la tua cultura musicale. Non deluderci. Gianluigi? Ci ha deluso.
0: Gianluigi è caduto la storia.
2: Lo vedi cosa combini?
0: Io. Ma
2: Francesco Allegretti,
0: allora,
2: lo vedi?
0: Io lo stavo portando dalla mia parte, gli stavo con una minaccia velatissima, gli stavo cercando di far dire che i pici fossero anche pugliesi, tu non mi hai permesso di chiudere.
2: È tutto magna magna.
0: E niente, vedi come è andata a finire, che non ce l'ha fatta.
2: Il valoroso Nico Carminati che sta con il suo indice destro, sta digitando.
0: Tentando di recuperarlo, guarda che...
2: Cerca di recuperare Gianluigi da Lecce. Gianluigi!
0: E Gianluigi è
2: abbiamo detto qualcosa che ti ha offeso, non lo so.
3: No, è caduta la linea, non ho capito che cosa è successo.
0: Gianluigi, stavamo dicendo, io ti stavo convincendo di passare la mia parte e dire che anche tu una volta in Puglia hai mangiato i pici. E ti avevo chiesto come li vuoi sti pici, me lo stavi per dire, come li volevi, dai così li facciamo al volo.
3: Ragù,
0: bravo, Ale, forza, pici al ragù.
2: Ma anche col
4: pesto, finito di parlare
2: pesto
4: di
2: al tonno non è male.
0: Vabbè,
2: avevo chiesto da 1 a 10 la tua cultura musicale.
3: Ma diciamo 7.
2: Voglio essere che sfacciato quest'uomo.
5: Ma smettila di dire cazzate.
2: Adesso vediamo.
1: Indizio 1.
2: Allora Gianluigi, la band di oggi viene dalla grande Manchester. No, non sono gli Oasis, nemmeno gli Smiths, nemmeno gli Stone Roses, figuriamoci, New Order, i Joy Division, i Buzzcocks. Insomma, chi resta?
0: Tutti l'hai nominati, non resta nessuno.
2: Tranne i...
0: Ah beh.
3: Passiamo al 2?
2: Passiamo a 6 e mezzo.
1: Indizio 2.
0: Allora, ti diciamo, sempre che nel 2019 Mick Jagger e Keith Richards li hanno sistemati per le prossime 5 o 6 generazioni a venire. Con quale canzone? The Last Time, nella versione orchestrale. C'è stata una lunga questione in tribunale legata a questo pezzo.
2: Ma giustamente.
0: Poi uno dei due ha mollato un po' l'osso e ha detto vabbè, dai.
2: Andiamo al quarto.
1: Indizio 4.
2: Nel video del pezzo che ascolteremo adesso, il frontman del gruppo cammina per la strada andando a sbattere contro tutti e tutto, maleducato, incurante appunto delle conseguenze. Come si chiama? Si chiama Richard.
0: Immagina Ash, quindi la...
2: Ash come
0: Ash
2: cenere.
0: Come cenere e Croft come Lara Croft. Lara Croft è la tempesta di cenere, il film che ancora non è uscito al cinema.
2: Maleducato.
0: Lo facciamo noi, spoileriamo.
2: Dalle spallate sui marciapiedi.
0: Dai, Ashcroft, quindi unisci Richard.
2: Ashcroft.
3: Richard Ashcroft.
0: Oh,
2: la band è?
0: Verve.
2: Allora,
0: Verona, Empoli, Roma, Verona, Empoli.
2: Metti insieme
0: Verona, Empoli, Roma, Verona, Empoli.
6: Basta!
0: Cosa
2: hai detto? Cosa hai detto?
0: Tutta colpa tua e dei pici.
2: No,
0: ecco,
2: no, no, no, no. Ripeti, ripeti, se hai coraggio.
3: Verona, Empoli, Roma.
0: Verona, Empoli, Roma. Sì. Verona, Empoli. Quindi?
2: Sì.
6: Sì. Basta.
0: Verona, Empoli. Mancano le ultime due.
2: Hai perso. Incredibile, perché ti sei dato solo 7? Almeno 9 dovevi dare.
0: Ma secondo me ha detto Verve Underground, ma è uguale. Tanto nel casino non si è capito niente. E Gianluigi, bravo, i miei complimenti.
2: Puoi continuare.
7: Caproni.
0: Vabbè, dai, tanto ho aperto io stamattina con la storia della pasta, figuriamoci.
2: Puoi continuare a mangiare i pici in Puglia e se vai in Toscana ordina le orecchiette.
0: Le orecchiette.
2: Perfetto.
0: Così si fa.
3: Ok, grazie.
2: Un abbraccio, ciao.
0: Ah, a proposito, pici, Peaches, per lui il CD dei Black Keys.
2: Ah, sì, sì.

0: Sette. No, Gianlui, voglio proprio vedere.
1: Ma quale sette? Ma che resta cultura musicale sette? Ma che un palo in fronte a David? Un palo in fronte, per non dire altro.
2: Gianlui, ma c'avete il mare, c'avete i pasticciotti, c'avete Padre Pio. Ma perché fare di queste figure di lunedì mattina? Via, Gianluigi, su, dai.
3: De ver, no verme, de ver, bestia peluda.
4: I vernice, e andavamo su, e andavamo giù.
5: Ma che sette, questo è un caprone da 10 e lode.
6: Beh, i Velvet Underground,
7: aveva detto quello in realtà, però... Vabbè, sai come uno fa finta di niente, no. Poi
6: sui Verve aveva 4, su tutto il resto 7 e mezzo.
7: Sì, no, sì, per il resto era preparatissimo.
6: Sì, veramente.

0: sì, allora i bici sono col sugo d'aglione, dell'aglio grande, sì, e sono toscani, sono spettacolari. Sì, sì.
1: Allora, quindi, Roma. Personalmente ho un altro problema.
2: Aglione.
1: L'aglione si trova solo, giusto?
2: Voi avete,
1: dove si trova l'aglione?
2: Nel Lazio voi avete il cipollone.
1: L'aglione della Chiana, quindi bisogna andare in Val di Chiana. Io, ragazzi...
2: Sì, è un aglio grosso, però non è forte come l'aglio, è... molto più leggero come sapore, altrimenti lì si stanno lontani l'un l'altro.
1: Allora,
2: altrimenti...
1: sono le 7:20 minuti, ma vogliamo smettere di parlare di pasta, per favore?
2: È diventata una trasmissione di ricette.
1: Cioè,
2: questa.
1: Non lo so, stiamo diventando. Ci manca solo che ci mettiamo a dare le ricette in diretta.
2: Ma è colpa tua,
1: no,
2: tutta colpa
1: la tua è la colpa.
2: I bici di

0: Get off of my cloud. Questi erano i Rolling Stones e in Rock and Talk su Virgin Radio torneremo tra poco insieme ai Blink 182.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
8: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
11: Noi siamo giovani.
12: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Blink-182 su Virgin Radio Dark Side. Sono le 7.31 a questo punto della trasmissione. Normalmente, tradizionalmente, si volta pagina, invece no. Avevamo parlato di pici, di orecchiette, adesso parliamo di hamburger.
1: Ah, continuiamo?
0: No, ma vai avanti tu che io non
1: sì,
0: ho il coraggio.
1: Però, non è una storia che ha a che vedere col cibo, ma non solo,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: parliamo
0: esatto.
1: della Casa Bianca. Ovviamente tutto qua, voi sapete che puntualmente ci riuniamo una volta ogni, insomma, ogni settimana organizziamo delle riunioni in cui
0: sì.
1: bene o male programmiamo anche quelli che potrebbero essere gli argomenti interessanti
0: Vero.
1: Da proporvi nel corso della diretta. Quindi c'è da dire che questo lo avevamo pensato prima che poi succedesse, insomma, quello che è successo la scorsa settimana, l'attentato al presidente Trump, ma ovviamente questa è una cosa accaduta sempre al presidente in una situazione sicuramente più distesa, perché un rider proveniente da una nota catena di hamburger americana ha bussato alla porta dello studio Vale
0: una signora
1: un po' di tempo fa. È successo proprio nel momento in cui Trump si è ordinato il suo pasto preferito e se l'ho fatto consegnare a casa. Trump ha poi chiesto a questa driver di restare accanto a lui per rispondere alle domande dei giornalisti e è stata una cosa così molto amichevole. Lui le ha chiesto: guardi, lei è molto divertente, le andrebbe di fare una piccola conferenza stampa con me? E lei ha risposto: farò qualsiasi cosa lei mi chieda. Ed è rimasta lì seduta accanto a Trump per tutta la durata dello scambio con la stampa. Pensa tu. Ho posti e situazioni in cui vi siete trovati per caso, la domanda è vostro malgrado.
0: Bene, cioè, 342-4141-411.
1: Cioè, capito, questo andava a consegnare un hamburger, si è trovato in una conferenza stampa alla Casa Bianca.
0: Ma questo qui che può pagare gli chef migliori del mondo,

0: I can't stand losing you. I Police su Virgin Radio. E allora, trovarsi in situazioni particolari, vostro malgrado. Allora, bello questo messaggio, bellissimo. Invitata al matrimonio di un amico, la testimone della sposa si perde per strada e il mio amico mi chiede di fare da testimone alla sposa. Hai capito?
1: Vabbè, però sì, piacevole,
0: non ci
1: in quel
0: si rifiuta,
1: caso, una sorpresa.
0: Però, no, però è una responsabilità.
1: È una responsabilità. È un po' come la Ryder che è andata a Trump.
0: Cacci soldi,
1: e
0: se
1: si
0: vuoi
1: ritrova...
0: che testimoni per giusto, te, giusto, non ho giusto. Capito.
1: Hai ragione. Luca da Bologna. Lui è finito in un addio al celibato, scrive, in cui non conoscevo nessuno tranne lo sposo e neanche così bene. Bene, dopo mezz'ora ero quello che reggeva le giacche mentre gli altri facevano karaoke. Immagina la situazione proprio che si è creata. Beh, quello che succede sempre agli addi al celibato. Poi c'è Martina, 34 anni, da Milano. Lei invece si è ritrovata ad una cena aziendale seduta accanto al suo ex che lavora nella sua stessa azienda. Non sapevo se parlare di budget o di come mi avesse lasciata con un messaggio.
0: E quindi alla fine hanno parlato di calcio, dell'Inter.
1: Hanno parlato, ecco, sì, bravo. Quando uno è in difficoltà si parla di calcio
0: o
1: di
0: meteo,
1: pasta.
0: O
1: di pasta anche, sì. Salvo litigare poi. Con i toscani che adesso... sai che non posso più entrare
0: in Toscana,
1: bandito dalla Toscana.
0: Mai più, mai più.

0: Bravi questi ragazzi, Benzing Girls, Nobody's Heroes su Virgin Radio. Questo è Rock and Talk e fra poco si va su Marte insieme a David Bowie.
1: On Virgin Radio, Rock and Talk.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 283838.
10: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
15: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
14: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente.

0: e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
3: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
2: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
4: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
5: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Scegliere la migliore vacanza?
9: Previsto.
8: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
9: Inaspettato.
8: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: Virgin Classics 1971. Virgin.

0: E questo era David Bowie con Live on Mars. Scusate, breaking news: visto che Nico ci ha fatto vedere un video di una cantante, di un artista che tentava di fare crowdsurfing e invece è finita praticamente dritta per terra perché non c'era nessuno.
1: Capito.
0: È quello che mi succederà la prossima volta che mi chiederete la differenza tra troccoli e pici. Io veramente faccio una pazzia,
1: Ve lo dico. Non dar peso, sono cose che succedono in rock and talk.
0: Aspetta, fammi finire però. Avete fatto rivenire in mente però. Che da una mia parente che abita a Bitonto, dunque mangiai, oltre ai, come si chiamano, i panzerotti, il piccio. Oh, lo vedi che c'era un precedente, che è una sorta di focaccia
1: sui vetri,
0: no,
1: sui
0: il piccio
1: specchi.
0: Pugliese, andatelo a chiedere. Mi è rivenuto in mente che lo faceva questa mia cara parente Vittoria, buonissimo tra l'altro.
1: Bene.
0: Vedi, gira che ti rigira.
1: E senti, questo qua che si è ritrovato in un rave party solo perché ha seguito un amico,
0: Ha fatto bene, scusa.
1: Ha detto che ha cominciato a leggere il libro. Come faceva?
0: Durante un rave party? Stava più fuori di tutti gli altri,
1: evidentemente,
0: perché ce ne vuole.
1: Era da fotografare.
0: Sì, però.
1: Del resto, finire per caso in situazioni completamente diverse da quelle che ti aspetti, tuo malgrado.
0: Esatto, come quando succede. Vai a casa da parenti che non conosci e che non sai quanto ti faranno mangiare. Nel mio caso, quella volta in Puglia, ho cominciato a mangiare due, ho finito alle 8.
1: In meridione non puoi smettere prima delle 3 ore.
0: Bene, sta per uscire a luglio il nuovo album dei Kasabian. A proposito di cose buone da mangiare, ce lo mangiamo intanto questo primo singolo, Great Pretender, i Kasabian.

0: A France, ma quella non era la puccia.
1: No, allora
2: no, questa... smettiamolo.
1: No, no,
2: adesso,
1: no,
2: basta,
1: adesso basta. Il
2: no.
1: Piccio pugliese è una croccante. È una,
2: sì. una coccarda.
1: È una focaccia bianca. No. Croccante sì. fuori e morbida. Ma avete stufato. No, non no. Guarda, io guarda che oggi faccio una pazzia, te l'ho detto. Che con questi precisini. A
2: sì.
1: me i precisini, sai dove mi stanno i precisini?
2: Che
1: meglio che non te lo dico.
2: Ma no, ma basta, basta, basta, basta, basta.
1: Ecco, comunque li ho ammutoliti. Vedi che nessuno sa che il Piccio pugliese.
2: Eccolo là. Laura, a proposito di persone scocciate come in questo momento Francesco Allegretti, Fabio Volo una volta si è scocciato perché racconta Laura, ci siamo sposati in Vespa in Piazza della Loggia a Brescia mentre Fabio Volo registrava una pubblicità ed era abbastanza scocciato.
1: Beh, ma magari
2: Fabietto,
1: mica perché c'erano
2: abbassa le ali, non ho capito, non ci si può neanche sposare.
1: Ma magari nemmeno li ha visti, sarà stato scocciato vabbè, per qualche altro motivo, che ne so, magari forse
2: vabbè.
1: Perché li ha visti passare
2: No, perché disturbavano le riprese probabilmente, ma non è che loro disturbavano il matrimonio?
1: Certo, voglio dire, vedevi che c'era una girando la pubblicità, potevi girare largo, no?
2: La convivenza è sempre più difficile.

0: Ragazzi, il ciccio pugliese non è altro che la base della pizza, un filo d'olio, sale, pepe e origano. Stop, non è focaccia, perché la focaccia barese è con i pomodori.
1: Sì, sì, ho capito, però questa non è una trasmissione di gastronomia. Cosa sta succedendo
2: stamattina? Potremmo diventarlo, però. Guarda che potrebbe essere la nostra grande occasione.
1: Noi vogliamo volare alto, invece ci dobbiamo
2: sempre schiantare. Sempre a magnare. Vabbè, tra poco le breaking news del TGCOM 24.
0: Basta!
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
7: Style Rock.
8: L'ora esatta è offerta da
9: SaTisPay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app SaTisPay.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 8.
12: It's 8 a.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
13: Buongiorno da Mattia Venini. Trump boccia la proposta di pace dell'Iran, ma tiene aperte le trattative. Intanto lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz. Qualsiasi interferenza americana nello stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, commenta Teheran. In Russia un drone ucraino ha colpito nella notte un grattacielo residenziale nella zona ovest di Mosca. Non risultano feriti. Le difese aeree del Cremlino hanno poi abbattuto altri 2 velivoli diretti sulla capitale. L'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, ricoverato in condizioni critiche in Florida. Il supporto di Trump, trattato male dai democratici, aveva ragione su tutto. L'81enne è stato il principale sostenitore delle accuse di frode nella sconfitta elettorale del presidente nel 2020. 3 morti su una nave da crociera al largo di Capo Verde. L'OMS segnala una possibile epidemia di hantavirus, malattia trasmessa all'uomo dai roditori. Confermato un caso di infezione, altri 5 sono sotto indagine. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati. Calcio, l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Meazza mettono il timbro sul tricolore con 3 giornate di anticipo. Festa in campo a San Siro e nella notte per le strade di Milano. Tennis, incontenibile Sinner. A Madrid batte il tedesco Zverev e vince il 5º Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1, capolavoro di Kimi Antonelli a Miami. 3ª vittoria di fila davanti alle McLaren. 6ª e 7ª le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
15: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
16: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A11 coda per traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo toscano, sempre per traffico sulla A22 2 km di incolonnamenti tra Carpi e il bivio per la A1 verso Modena, rallentamenti per traffico sulla A10 tra Genova Pegli e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo ligure. Infine sulla statale 16 Adriatica si procede a rilento per lavori tra l'incrocio con la regionale 104 e Boara Pisani. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
17: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
2: Il tipo di prima.
1: Ragazzi, io non ho mai atteso, non ho mai atteso Antonello Piroso con tanta impazienza come oggi.
2: Ecco, chiederemo a lui. Ma tu, Antonello?
1: No, lascialo parlare dell'Inter oggi, perché ha di che sfogarsi.
2: No, ma dovrà anche mangiare dopo la vittoria. Quindi oggi cosa mangerà? I pici, il piccio, il piccio, pici pici, pucci pucci, ma basta, ragazzi. Uno si sveglia, capito? E poi si ritrova in tutto questo casino contro la sua volontà.
1: La cosa positiva è che fra 56 minuti sta trasmissione finisce.
2: Finirà. E molti.
1: E vado al bar
2: andranno a mangiare pici. Qualcosa. Pici come se non ci fosse un domani. Arrivano gli AC/DC, Rock or Bust.

0: Buongiorno, voglio fare
1: Salve.
0: la precisina. Non è
1: Ecco.
0: il
1: Sì.
0: piccio, perché
1: Oh,
0: in
1: sì.
0: Puglia prendere il piccio
1: Sì.
0: significa
1: Dai, smettila,
0: offendersi
1: te.
0: o fare capricci.
1: Sì,
0: Quello è
1: ma.
0: il ciccio.
1: Ciccio.
0: Ah, il
1: Quindi.
0: ciccio, che sarebbe una focaccia che
1: Ciccio.
0: poi è bianca e poi sopra si condisce con
1: Questo
0: quello
1: è
0: che si vuole
1: ciccio.
0: solitamente, con pomodoro, rucola e
1: Piccio questo pomodoro. O ciccio.
2: Cacio grattugiato.
0: Grattugiato. Ciao ciao.
3: Allora,
1: Quindi,
3: smettila di dire
1: pici, picio,
3: cazzate.
1: ciccio e
2: Allora,
1: piccio.
2: quindi oggi abbiamo scoperto,
1: Io
2: vabbè, i pici che
1: getto
2: già
1: la
2: li conosciamo.
1: spugna.
2: Il
1: io
2: ciccio
1: getto
2: non l'ho mai
1: no
2: sentito, che adesso è la focaccia
1: domani
2: pugliese.
1: nel
2: Io
1: posto
2: pensavo di aver mangiato il piccio, invece ho mangiato il
1: sì,
2: ciccio. Ma sapete che c'è? Ma veramente,
1: no,
2: ragazzi,
1: io
2: voi
1: basta,
2: però
1: basta. Io
2: siete
1: domani
2: delle
1: al mio
2: persone
1: posto
2: proprio
1: troverete
2: cattive, siete
1: qualcun
2: delle
1: altro.
2: persone molto
1: Ci sarà qua
2: cattive.
1: un signore con un vestito di bianco e vi parlerà
4: Cos'hai detto?
1: di
4: Scusa?
1: ricette, no?
2: Sì.
1: Cavaliere bianco, cavaliere nero.

0: Occhio che il ciccio in Sardegna è tutt'altra cosa.
1: Non dirlo.
2: Buongiorno. Oh, se volete, in Emilia c'è anche il cicciolo pure, per completare. Saluti, Vittorio di Mirandola, Modena.
3: Occhio che questa mattina, visto l'andazzo culinario della trasmissione, invece di Antonello Piroso mi arriva l'Antonella Clerici.
1: No. In Cook and Rock oppure Rock and Fork, fra poco Antonello Piroso.
4: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
5: Style Rock.
6: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
11: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
13: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. E accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
15: One Express, anche entro le 12.
16: Gold Espresso, ore 12.
15: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
17: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
19: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
18: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
19: Non sto nella pelle.
18: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
18: In viaggio per le
20: vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
21: Rock and Talk su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
1: Accendiamo i riflettori sull'attualità con questa nuova settimana di Rock and Talk e allora qui su Virgin Radio accogliamo il nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
21: Rock and Talk.
1: Buongiorno, buon lunedì. Buongiorno Antonello.
22: Vi seguirò sul terreno gastronomico, ricette, dei piatti e delle prelibatezze, anche perché io sono un ragazzo di bocca buona. Praticamente tutte le mie pietanze hanno un ingrediente di base che è l'anduia, quindi con quello io ho risolto.
1: Non si sbaglia.
22: Non si sbaglia mai, e ovviamente non si sbaglia chi ha previsto che questa mattina un'ampia pagina dovesse essere dedicata alle imprese sportive, ma prima delle imprese sportive mi consentirete un breve ricordo di quel grandissimo campione nella vita, prima ancora che nello sport, di nome Alex Zanardi. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Letter to You ci ha accompagnato fino ad ora Bruce Springsteen qui su Virgin Radio.
1: Antonello.
2: Allora, Alex Zanardi è venuto a mancare a 59 anni, un lutto non soltanto per gli appassionati di motori, ma per gli sportivi tutti, e mi piace pensare per l'opinione pubblica che aveva imparato a conoscere questo pilota sopravvissuto a quel terribile incidente che gli era capitato il 15 settembre del 2001 in Germania. 15 settembre 2001, quindi a 4 giorni dalle stragi delle Torri Gemelle, in Germania si correva l'American Memorial 500. Lui era partito 22esimo in quel Gran Premio e si è ritrovato primo. E a un certo punto rientra ai box per un ultimo pit stop. In uscita dai box perde il controllo del veicolo per la presenza di acqua mista a olio sull'asfalto e quindi rientra in pista in testa coda, continuando a ruotare su se stesso. Una prima monoposto che arriva a 350 km orari riesce a evitarlo, la seconda purtroppo no, lo centra in pieno, soprattutto nella parte anteriore, là dove c'erano le gambe di Zanardi. E poi lui mi raccontò, da quel momento, dal momento dell'impatto, non ricordo più nulla, ci fu improvvisamente il buio, mi sono risvegliato in ospedale a Berlino senza gambe, c'ero arrivato più di là che di qua con un litro di sangue in corpo e dopo che padre Phil, il cappellano spirituale del circo dei motori, mi aveva dato l'estrema unzione in pista, perché lo davano per morto, l'estrema unzione con l'olio della mia macchina. Ci siamo conosciuti nel 2006, ho avuto questo onore, poi ho avuto il privilegio nel corso degli anni di poter interloquire con lui, è venuto ospite nelle mie trasmissioni televisive, l'ho intervistato per i giornali, l'ultima volta era stato nell'agosto del 2018, quando appunto abbiamo fatto una chiacchierata, soprattutto perché erano uscite delle foto sui social, su Twitter, come si chiamava X ai tempi, in cui a un certo punto su Twitter erano partite le immagini, era una specie di gara in cui si facevano le foto, no? Di persone distese al sole sui lettini che si fotografavano le proprie gambe, poi in secondo piano la spiaggia, la sabbia e ancora più lontano il mare, gambe, sabbia, spiaggia, e sotto c'erano i nomi dei proprietari o delle proprietarie delle gambe. Poi arriva una foto in cui sul lettino non ci sono gambe, c'è solo la sabbia e c'è il mare, e sotto qualche buon tempone dell'epoca aveva scritto: questo è il selfie di Alex Zanardi. E io gli avevo chiesto come l'avesse presa questa, che a me sembrava una ironia neanche macabra, sgradevole, mi sembrava un eufemismo, e lui mi rispose: vedi, si può scherzare sulla statura di Renato Brunetta, si può scherzare sulla stazza di Giuliano Ferrara, si potrà ben ironizzare sulle gambe che non ci sono più di Alex Zanardi. Saremo una società migliore se i disabili non ce li dimenticheremo, se li mettiamo in condizione di non incontrare ostacoli, di non sentirsi handicappati, e non perché non facciamo battute su di loro in nome di un politicamente correct ipocrita. Perché se uno è stronzo, diceva Zanardi, che sia disabile, gay o nero, non rileva, e pensarlo, addirittura dirlo, non ti fa essere per questo un aguzzino, un omofobo e un razzista. E poi a un certo punto gli chiesi: ma non è che lei è tentato di fare politica, oppure le abbiano mai offerto la candidatura in Parlamento? E disse: sì, me l'hanno offerta, io l'ho sempre rifiutata. Ho sempre detto di no perché sono un ignorante. Non ho le competenze necessarie a occuparmi del bene comune. Servire il bene comune è una nobile ambizione, ma non può essere lasciato semplicemente alla buona volontà. Chissà a quanti grillini saranno fischiate le orecchie. Beh, De Piroso, se il CT della Nazionale di Calcio fosse eletto con il suffragio universale e si presentasse un candidato che promettesse agli sportivi elettori con me sulla panchina della nazionale batteremo sempre 4-0 ogni avversario, vinceremo i prossimi europei, i prossimi mondiali almeno 3 volte di seguito. Ecco, se uno si presentasse con questo programma gli elettori lo prenderebbero a pernacchie. Invece in politica, diceva Zanardi, più le promesse sono roboanti, più la gente si fa infinocchiare, ma quel che è peggio è che talvolta lo fanno consapevolmente solo per il gusto di votare contro, per punire gli altri. La logica imperante sembra essere quella di dire: non so se io migliorerò le mie condizioni, l'importante è che tu peggiori le tue, che è come tagliarsi il pisello per fare dispetto alla moglie, anzi, per citare il cantante Andrea Mingardi, te lo tagli, ti cade, rimbalza e ti torna dritto là dove non batte il sole, tanto per capirci. Questo era Alex Zanardi, così parlò il Cavaliere Nero.

0: the House, Talking Heads su Virgin Radio.
1: E Antonello Biroso con noi in Rock and Talk.
2: Che triplete! No, non è l'Inter del mitico José Mourinho che vinse Scudetto, Coppa Italia e Champions, prima e unica squadra italiana, lo ricordo. Poi è una bacheca quella lì che rimane lì al 2010, sono passati 16 anni. Però che triplete non è riferito all'Inter, che peraltro ha vinto lo Scudetto, cosa che si era intuita già da qualche settimana. Si era intuito che lo Scudetto sarebbe stato vinto prima della fine del campionato, mancano ancora 3 giornate, quindi è in discussione ovviamente il quarto posto per la Champions, le squadre che purtroppo si stanno battendo per non retrocedere, eccetera. Ma si era capito che il vertice della classifica, però non si poteva dirlo, ma per un motivo anche logico, fino a quando non c'è la matematica certezza, mai, la palla è rotonda, no? Ecco, quindi adesso è arrivata l'ufficialità, Thuram e Miki hanno firmato il 26esimo successo in 35 gare, l'Inter si ritrova più 12 punti sul Napoli, più 15 sul Milan, insomma, grande soddisfazione. Ma personalmente la giornata sportiva che si è chiusa contemporaneamente e sul, per quanto riguarda il campionato e per quanto riguarda la Formula 1, là dove è arrivato il terzo successo consecutivo, un altro record, di 3 volte consecutive che si sente l'inno nazionale italiano, perché per 3 volte consecutive al primo posto sul podio è andato Kimi Antonelli, che vi ricordo l'anno scorso a luglio ha fatto gli esami di maturità. Cioè è un, non, potrebbe essere non mio figlio, potrebbe essere mio nipote ancora un po', e soprattutto come ha gestito la gara, se avete passione per la Formula 1, ma insomma, con cambi, incidenti, safety car, pit stop, usura delle gomme, la pressione che gli hanno fatto gli avversari avendo dietro dei signori di nome Norris, di nome Verstappen e di nome Leclerc, insomma dei clienti, e anche Oscar Piastri, perché poi sul podio ci sono andate le due papaya, le due McLaren. Quindi grande soddisfazione per Kimi Antonelli. E poi ovviamente è arrivato l'altro record di giornata, quello che ha siglato Jannik Sinner battendo, io mi immagino Zverev, ogni volta che Zverev va nei tornei si batte fino alla morte giustamente per arrivare in finale, dove in finale trova regolarmente Sinner che regolarmente lo batte. Io credo che ormai sia un incubo il povero Zverev, ieri è stato liquidato in 57 minuti. E devo dire, io che ho seguito il tennis anche perché mio figlio sta crescendo con questa passione, ho seguito come Sinner ha giocato nel corso del torneo, i suoi diversi incontri, e l'ho visto incredibilmente crescere partita dopo partita. Cioè lui poi è arrivato a dire sono un po' stanchino perché non so, ha giocato praticamente un giorno sì un giorno no negli ultimi 3 mesi, però nonostante questo è andato sul campo di Madrid, dove non aveva mai vinto e dove mancava Alcaraz purtroppo per tutti, perché come ha detto Sinner avere come avversario Alcaraz ti costringe ad alzarti di livello, e comunque manca, no? al mondo del tennis e degli appassionati, anche dei tifosi di Sinner, che vedono in questo antagonismo del primo e del secondo un grandissimo motivo per seguire in maniera spasmodica in attesa degli internazionali di Roma, che poi saranno l'antipasto degli internazionali di Parigi, che poi sarà l'antipasto di Wimbledon. Ma insomma, celebriamo la vittoria di Sinner alla faccia soprattutto di coloro che avevano detto che ormai il fenomeno si era sgonfiato. Avercene di fenomeni così sgonfiati, così parlo il Cavaliere Nero.

0: I just wanna leave. Siete in Rock and Talk e questi erano i Good Charlotte.
1: Antonello.
2: Allora, mentre il cialtrone in chief blatera che adesso manda le altre navi nello stretto di Hormuz per sgomberare il blocco iraniano, gli iraniani che dicono bene, vi stiamo aspettando, diventerà un cimitero, i fondali dello stretto di Hormuz saranno coperti da cadaveri di soldati americani. In questo clima arrivano i risultati della ricerca di un istituto prestigioso, un istituto internazionale di ricerca sulla pace che sta a Stoccolma, istituto che monitora l'andamento della spesa militare globale e paese per paese, continente per continente nel 2025. La spesa militare continua ad aumentare e nel 2025 ha raggiunto a livello globale i 2.900 miliardi di dollari. 2.900 miliardi di dollari. Lo dico subito a scanso di... Io sono un pacifista e sono un non violento, quindi preferirei che quei soldi, se fosse possibile, venissero investiti in sanità, istruzione, occupazione. Però siccome sono anche un giornalista, devo tenere gli occhi aperti e le orecchie ben appizzate per capire dove sta andando il mondo. Sta andando in una direzione che non mi piace, ma ne devo prendere atto, perché fino a quando le superpotenze cercheranno di ampliare i confini dei loro imperi geopolitici, è chiaro che a farne le spese saranno i paesi più piccoli, che verranno usati spesso come campi di battaglia, perché il confronto fra Cina, Russia, Stati Uniti non avvenga direttamente fra di loro, perché se avvenisse fra di loro avremmo la terza guerra mondiale, ma loro in qualche modo si fanno la guerra con le guerricciole, chiamiamole così, per interposta persona. E quindi la crisi dell'Ucraina, anziché la crisi adesso con l'Iran, e via elencando. Dalle notizie che arrivano da Stoccolma si evincerebbe, anzi il dato è abbastanza confermato, che a chi ha fatto incrementare le spese militari nel 2025 a livello globale sicuramente è stata l'Europa, che è arrivata complessivamente, ricomprendendo anche la Russia in questo calcolo, a 900 miliardi di dollari di spese militari nel 2025. E nel quadro dei singoli paesi è pur vero che l'Italia ha incrementato del 20% le spese militari, arrivando a 48 miliardi, ma ad esempio la Germania ha incrementato del 25% ed è arrivata a 115 miliardi di dollari, la Spagna addirittura ha incrementato del 50% le spese militari, arrivando a 40 miliardi, e così via. Ribadisco, sarebbe un mondo più bello, più sano e più giusto se questi soldi, anziché in armi, andassero in generi di prima necessità per quei miliardi di nostri concittadini planetari che hanno giusto un dollaro e un bicchiere d'acqua al giorno. Mettete fiori nei vostri cannoni. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: dite la verità che vi state dando al country con grazie a Chris Stapleton, ma anche Mumford & Son. Li avete ascoltati su Virgin Radio.
1: E noi siamo ai saluti per questa puntata di lunedì 4 maggio in Rock and Talk su Virgin Radio con Antonello Piroso.
2: Francesco,
1: sì.
2: Maurizio, mi avete fatto venire un languorino. Mi sa che oggi mi farò un rigatone alla carbonara, ma anziché metterci il guanciale, ci metterò l'anduia, cosa che ho già fatto. No, non ridete, vi posso assicurare che la carbonara all'anduia, cioè al posto del guanciale, che voi al nord chiamate pancetta,

0: fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
0: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
11: casco.
10: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Virgin Classics
16: 1965.

0: Positively for Street, questo era Bob Dylan, appuntamento con i classici della storia del rock. E prima di parlare di grandi songwriter vorrei leggere un messaggio che è arrivato. Ringraziamo l'inviato Francesco Allegretti che ha fatto il giro d'Italia in solo 2 ore e mezza nella speranza di trovare una pezza a colore per la gaffe gastronomica iniziale. Angela Squinzano.
1: Tutto è cominciato lì.
0: Allora Angela, in realtà la pezza a colore, pure quella Semagna, è del Lazio e consiste proprio nel non filarsi di striscio i detrattori che cercano di trovare sempre il pelo nell'uovo. Ma adesso parliamo di...
1: Non riusciamo a uscire da questo argomento.
0: Di songwriter, vogliamo parlare di songwriter.
1: Di songwriters, quindi cantautori. Americani, allora, c'è una classifica, giusto?
0: C'è una classifica. Vai. Tra l'altro, prima di cominciare, secondo te che differenza c'è però tra songwriting e storytelling? Perché sai, si dice che un grande cantautore fa anche del grande storytelling. È vero, però, in effetti,
1: sì, storytelling.
0: Bob Dylan è uno storyteller, fondamentalmente.
1: Beh, secondo me, è un songwriter che anche ha raccontato storie. Insomma,
0: esatto,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, quello è vero, quello è vero.
0: Bob Dylan c'è.
1: Lo vorrei vedere. Gli viene il sangue alla testa se lo escludono. Non scherziamo, ma se lo merita a tutti gli effetti, ma poi la lista è di 30 milioni. Allora, le liste, le hit parade, le classifiche, ma che lasciano secondo me il tempo che trovano. Tra l'altro, spesso, non sempre è così, la quantità di dischi venduti non coincide con la qualità.
0: Bisogna capire l'impatto che questi artisti hanno avuto anche sulla società, Bob Dylan.
1: Ma lui no? Sicuramente. Ma ci sono anche tanti cantautori. Io faccio qualche nome: John Fulbright, Brandy Carlile, John Gorka, Mary Chapin Carpenter, John McCutcheon. Sono grandi folk singer, grandi cantautori americani che non sono inclusi in questa. Ma vuoi fare l'elenco? Dai, fallo.
0: Allora, diciamo, ti faccio i nomi del rock.
1: Vai,
0: che sono, per esempio, Paul Simon, Willie Nelson, Bob Dylan, Bruce Springsteen. Ecco. Ho nominato i più grandi.
1: Rock, country, folk, poi di fatto
0: non c'è Neil Young, nonostante lui abbia avuto la cittadinanza americana nel 2020, quindi voglio dire, non era un buon motivo per escluderlo il fatto che l'abbia avuta dopo, no?
1: Certo.
0: Però sai, ecco, le classifiche, le liste dipendono anche da chi le fa.
1: Esatto, non c'è nemmeno Tom Waits, che è un grande autore, insomma.
0: Esatto.
1: Quindi va bene, prendiamola per quello che ho. Tanti siti di musica e non riportano questa anche perché arriva dall'autorevole
0: New York Times.
1: Quindi riportano questa classifica. Se vi interessa, avrete modo di approfondire. Io faccio spallucce.
0: Ma sì.

0: Who will you follow? Chi seguirete? Ma Virgin Radio, la grande famiglia del rock, perché siamo sempre in tantissimi, e un giorno di più.
1: Sì, e ditelo a tutti, davvero. E io oggi, alla mia veneranda età e con quasi mezzo secolo di radio alle spalle, scopro quanto siano di successo le trasmissioni culinarie.
0: Dobbiamo pensarci seriamente.
1: Perché ho detto
0: guarda che...
1: culinarie?
0: Guarda, questa mattina non se ne esce. Io direi di chiuderla qua, di andarci. Mai tagliamo più. La testa al toro. Mai basta più. Salato, solo dolce, perché ora è tempo di colazione. La farete di sicuro con Alteria Morning Glory.
1: A domani!
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
6: It's 9 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Gli Stati Uniti lanciano oggi l'operazione per liberare le navi bloccate a Hormuz. Project Freedom, definito da Trump un gesto umanitario. Verranno coinvolti oltre 100 velivoli e 15.000 militari. Teheran avverte, qualsiasi forza armata straniera che si avvicinerà allo stretto verrà attaccata. Israele ha negato maltrattamenti e torture denunciati da due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati al largo di Creta. Secondo Tel Aviv è stato necessario l'uso della forza per sedare le rivolte scoppiate durante il trasferimento dei prigionieri alle forze greche. Settimana decisiva per il delitto di Garlasco. Mercoledì l'interrogatorio di Sempio. La difesa smentisce che la ragazza di cui parla l'indagato nei messaggi trovati su un blog scritti tra il 2009 e il 2016 sia Chiara Poggi. Potrebbe essere chiamata a testimoniare. Domani mattina a Padova i funerali di Alex Zanardi, l'atleta simbolo del paralimpismo, mancato venerdì a 59 anni. Attese migliaia di persone, tra cui ministri e campioni dello sport. Chi gli era vicino racconta di un addio improvviso, non c'erano segnali di peggioramento. Offerta di GameStop per eBay, messi sul piatto 56 miliardi di dollari in contanti e azioni. L'amministratore delegato del rivenditore dei videogiochi Ryan Cohen vuole trasformare il portale in un colosso dell'e-commerce capace di competere con Amazon. Calcio, l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. Tennis, Sinner da record, liquida il tedesco Zverev in due set e porta a casa il quinto Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1 a Miami, terza vittoria di fila per Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un veicolo in avaria tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione Milano. Per traffico congestionato sulla A24, 3 km di incolonnamenti tra via Togliatti e il bivio per la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Infine, sulla statale 647 Fondovalle del Biferno, rallentamenti per lavori tra l'incrocio con la provinciale 73 e Guardialfiera. Per il momento è tutto. Vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
5: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno amici, buon lunedì, una nuova settimana insieme. È il 4 maggio, siamo nel 2026, sono le 9.03 minuti e tutto va bene. Già usciti di casa, siete già operativi, siete già nel traffico oppure cos'altro state combinando? Questo e molto altro potete, anzi tocchi, devono raccontarci i nostri ascoltatori cosa combinano questo lunedì mattina. Buongiorno al mio Super Toki in regia, io sono Alteria, vabbè questo lo sapete, siamo noi, siamo sempre qui, io e lui, che noia, che barba. 342 41 41 41 per iniziare al meglio la settimana insieme. Noi aspettiamo il vostro saluto, il vostro sberebem. 4 maggio, giornata mondiale dedicata alla lentezza, avremo modo di parlare di questa cosa qui, ma avremo modo soprattutto di parlare di rock, musica, aggiornamenti, band e concerti e molto molto altro. Direi che è tutto al posto giusto, amici. Io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

Michael Stipe, il suo ritorno come solista nell'attesa del disco in cui parlerà di cose strane, come vi avevo raccontato, anche della sensazione dell'albero che ascolta per la prima volta se stesso. Sono dichiarazioni che lui sta rilasciando in giro, Michael Stipe, durante interviste, dicendo appunto che trova ispirazione nello scrivere testi anche da idee così particolari, gli alberi che respirano, che parlano. Vabbè, siamo davvero curiosi, aspettiamo il nuovo disco. Tocchi, non abbiamo detto una cosa molto molto importante. Oggi c'è un appuntamento free ticket, 2 biglietti per un concerto bello davvero, ovviamente concerto firmato Virgin Radio, non adesso, dai, tra qualche minuto lanciamo la linea per potersi portare a casa questi 2 messaggi, questi 2 biglietti. Nel frattempo fatevi un giro sul nostro sito virginradio.it e poi ne approfittiamo per dire, dato che siamo anche inizio settimana, siamo su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 TV Sat, Mediaset Infinity, l'applicazione. Nel sito di Virgin Radio è tutto al posto giusto. Arrivano i Dire Straits.

0: Il suono dei Dire Straits, Lady Writer, dai che siamo partiti da pochissimo, nuova settimana insieme, Morning Glory, torniamo anche con i Greta Van Fleet.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
9: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata per l'imbarco al...
14: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
16: Noi siamo giovani.
17: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
18: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
19: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
18: Allora corro subito.
19: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
20: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
21: Febal casa, Febal casa.
20: Più info su febalcasa.com.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere.
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Power, Greta Van Fleet all'interno di Morning Glory. Buongiorno, con grande calma. Oggi è il 4 maggio, giornata dedicata alla lentezza. Dovrei parlare così al mattino in diretta per accompagnarvi tutti così, con grande tranquillità. Invece sono una che corre spesso, effettivamente mi rendo conto che la lentezza non mi appartiene. Ma oggi si celebra la lentezza e si celebra... Questo modo di dire che è JOMO, Joy of Missing Out, cioè la bellezza, la gioia di perdersi qualcosa. Mentre fino a qualche anno fa c'era la FOMO, e cioè la paura di perdersi le cose, quindi devo essere presente in tutti gli eventi, devo uscire sempre, devo incontrare tutti, devo essere iperproduttivo, la nuova generazione, la Gen Z, in qualche modo sta riscrivendo, almeno così ci dicono i vari sondaggi, stanno riscrivendo i tempi della quotidianità. Vi faccio un paio di esempi. Sta tornando di moda a Tokyo andare a ballare o comunque a socializzare al mattino in questi soft clubbing, come se fosse una discoteca mattutina. In realtà è solo il fatto di godersi la colazione con degli amici, quindi dare un ritmo diverso sin dal mattino, oppure che ne so, fare delle vacanze senza connessione, con grande riposo, senza dover correre da un'attrazione all'altro. Ecco, la volontà di rigodersi ora dopo ora con grande calma la vita. Non so voi da che parte state, sicuramente è una cosa giusta, bisogna poi avere anche il carattere e la predisposizione per riuscirsi a mangiare ore e minuti in questo modo. Diteci un po', raccontateci. A proposito di mangiare, guarda, arriva un brano degli Aerosmith, titolo che arriva dalla filosofia, dopo vi spiego perché. Questa è Eat the Rich.

C'è un po' di Limp Bizkit in questo brano di MGK con Fred Durst, quindi insomma sicuramente si sente tanto tanto la sua contaminazione sound inizio 2000 fine 90, ci piace moltissimo. Toki, lo vogliamo un disco tutto così di MGK? Sarebbe veramente una bella bombetta. Voglio chiudere la frase che ho lanciato prima, poi io mi perdo i pezzi per strada. Abbiamo ascoltato Eat the Rich degli Aerosmith, ho detto un titolo che arriva dal mondo della filosofia, perché Eat the Rich si attribuisce, è una citazione colta che si attribuisce al filosofo francese Jean-Jacques Rousseau durante la rivoluzione francese. La frase è questa: quando il popolo non avrà niente da mangiare, mangerà i ricchi. Da lì Eat the Rich, usato dagli Aerosmith, usato tanto nel mondo del punk e del rock. C'è un altro brano che si intitola esattamente così, di un'altra band super rock. Vediamo, momento quiz, vediamo se qualcuno mi tira fuori il nome della band che ha una canzone dal titolo Eat the Rich, esattamente come gli Aerosmith. Adesso i Bon Jovi, questa è It's My Life.

0: It's My Life. Allora, vi ho lanciato il momento quiz, cioè gli Aerosmith hanno scritto e cantato un brano dal titolo Eat the Rich. Ditemi il nome, quale altra band ha suonato un pezzo con lo stesso titolo?
1: Sono i Motorhead.
0: Bravo.
1: Motorhead, Eat the Rich.
0: Bravo, bravi tutti, tante risposte, restiamo insieme. Casa nostra, Morning Glory.
2: On Virgin Radio. Morning Glory.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
12: Alcuni sono fatti per stare insieme.
11: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
13: Questo killer non sbaglia mai.
11: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere.
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
21: La spesa intelligente!
22: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
23: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
22: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
24: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows.
0: In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1980.

Crazy Little Thing of Love qui in appuntamento Virgin Classic 1980. Da un classico al ritorno dei Black Keys, è uscito il 1 maggio Peaches, il nuovo album, e stiamo già gustando i primi singoli che hanno dato il via a questo nuovo lavoro di Dan Auerbach e Patrick Carney, loro che suonano insieme, i Black Keys, da 20 anni, ma che in realtà si conoscono da molto molto più tempo. E cosa è successo? Il papà di Dan Auerbach non è stato troppo bene, si era ammalato, e il suo amico Patrick Carney ha capito subito la soluzione, la terapia. Quale poteva essere? Prendiamo gli strumenti, chiudiamoci in studio e facciamo un po' di rock blues come piace a noi. Hanno messo delle tracce davvero molto molto fighe, molto veraci all'interno di questo nuovo album Peaches, e noi questa mattina ci ascoltiamo She Does It Right.

0: Around the World, il suono dei Red Hot Chili Peppers. L'album era Californication 1999 e questa canzone è un po' la dichiarazione d'amore da parte di Anthony Kiedis nei confronti della bellezza, per la bellezza del mondo e tutta la sua ammirazione. Sai, andando in giro in tour con la band vedi tante cose e poi le condensi in un testo splendido, quello di Around the World. Noi restiamo insieme a casa nostra, Morning Glory, fino alle 11, quindi tra poco si parte con la seconda ora.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satis Pay.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 10.
5: It's 10 a.m.
0: Sono le 10 e noi andiamo avanti fino alle 11, Morning Glory. Ma sai, Toki, sono curiosa di sapere chi effettivamente, magari qualcuno accende Morning Glory a partire dalla seconda ora perché arriva in ufficio, al lavoro. Chi c'è? Chi si aggiunge alla famiglia di Morning Glory? Ce lo può raccontare adesso, tanto le coordinate sono quelle lì, 342-41-41-411, palesatevi. Tra poco arriva anche l'appuntamento free ticket, quindi mi raccomando, amici, restiamo molto attenti.

Spring, siamo contenti, siamo felici, siamo gasati perché lanciamo l'appuntamento Free Ticket. Lunedì si parte con il piede giusto, la nuova settimana, e vi dico che non sarà l'unico appuntamento della settimana con il Free Ticket, ritorna. Comunque, oggi vi potete portare a casa due biglietti per gli storici Jethro Tull, data dell'8 luglio, siamo a Porto Recanati, provincia di Macerata. 8 luglio, Jethro Tull a Porto Recanati. 832 43 30 è il numero magico, ve lo ripeto, 832 43 30, si porta a casa i biglietti chi arriva per primo al telefono, quindi correte, mentre ci raggiungete arrivano gli In Excess.

0: I Was Never There, il suono dei Leap. Abbiamo lanciato l'appuntamento Free Ticket, due biglietti per i Jethro Tull. Siamo all'8 di luglio, città di Porto Recanati, provincia di Macerata. La più veloce questa mattina, una donzella. Buongiorno Giulia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
1: Bene, bene. Anche se mi chiamo Giulia, ma non Giulia.
0: Ah, Giulia. Allora rifacciamo. Aspetta, aspetta, aspetta. La più veloce questa mattina. Buongiorno, Giulia.
1: Buongiorno.
0: Ah, ti sento già più felice. Ci sta. E che cacchio dice Altera, mi chiami col nome sbagliato. Non partiamo col piede giusto.
1: Sbagliano tutti, non ti preoccupare.
0: Ok. Giulia, beh, ti dico la verità. È particolare, non l'avevo mai ascoltato. Da dove arriva? Mai sentito? Da dove arriva?
1: Allora, sarebbe il nome di mia nonna.
0: Ok. Quindi porti avanti questa...
1: da un paese della Basilicata.
0: Ok, ok, bello quando si porta avanti, no? Anche la tradizione della famiglia. Senti, Giulia, allora, il luglio, 8 di luglio, Porto Recanati, tu da dove ci ascolti?
1: Da Potenza.
0: Da Potenza, ti organizzi un bel viaggetto per ascoltare una band storica del progressive rock. Loro sono i Jethro Tull, Ian Anderson alla voce, è stato anche ospite qui su Virgin Radio qualche tempo fa, ho chiacchierato con lui, vedrai che ti travolgerà con la potenza della loro musica.
1: Sì, sicuramente.
0: Allora ti mando un abbraccio.
1: Grazie.
0: A presto, ciao, ciao, ciao. Giulia, nome particolare, assolutamente. Si continua fino alle 11, buongiorno amici. Arrivano le pietre rotolanti da rock e Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction.

0: Satisfaction, Rolling Stones, restiamo insieme, si torna e facciamo un pisolino. Eh sì.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani, di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e...

0: ospiti a sorpresa?
1: Deliveroo!
0: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto!
0: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: 1, 2, 3!
13: Team, battiti, like, spring! Grazie Ferrara!
14: Com'è? Ti vedrà sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
15: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin. Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.

Surprise by the Joy, Richard Ashcroft, anche lui all'interno di Morning Glory, lunedì mattina 10:24, questa è casa nostra, belli belli comodi, dove volendo, perché no, potete anche fare un pisolino, potete riposarvi, potete sdraiarvi sul letto, sul divano e chiudere gli occhi 20 minuti. Questa è la regola d'oro del power nap, cioè quel pisolino che ti rigenera di solito a metà giornata, di solito dopo pranzo. Perché sto parlando del pisolino? Ma intanto perché io tutti i giorni faccio il pisolino. Devo dire la verità, adoro il power nap. Poi c'è tutta una tecnica. A me, ditemi se è una stronzata, mi hanno consigliato di fare così. Pranzi, bevi il caffè. Il caffè, prima di entrare in circolo, impiega più o meno, prima di fare effetto, 20 minuti. In quei 20 minuti tu dormi, così ti svegli, hai dormito e inizia a fare effetto il caffè e stai una bomba. Tocchi mi guarda e dice una cazzata. Non funziona così, vabbè, comunque in effetti non funziona perché ho sonno anche dopo. Ma è successa una cosa divertente sabato pomeriggio. Siamo in Corea, dove alle 3 del pomeriggio c'è stato il Power Nap Contest, cioè un raduno di oltre 100 persone che con mascherina, copertina, cuscinetto hanno dormito in un parco pubblico. Perché? Perché in Corea, a Tokyo, si lavora tantissimo e si dorme molto poco, e quindi il governo ha pensato di organizzare questa simpatica dormita di gruppo per poi premiare il vincitore. Vincitore, un signore di 80 anni che evidentemente aveva molto molto sonno e ha riposato bene. Noi continuiamo con la musica, dai, belli svegli, si scherza, è lunedì mattina, quindi l'energia ci serve. Arrivano i Soundgarden, questa è Spoon Man.

0: Amo il rischio. E la maggior parte delle cose migliori che ho fatto sono riuscite proprio perché tutti pensavano che fossi matta.
1: Courtney Love. Virgin Radio. Style Rock.

Safe and Sound, Shine Down. Abbiamo qualcuno questa mattina da Parma, perché lì vi voglio portare. Noi ci piace molto aggiungere sempre belle cose da fare, vedere, ascoltare alla nostra infinita to-do list. Diamo dei consigli di bellezza, e in questo caso a Parma c'è una mostra installazione, niente po' di meno che di Brian Eno. Mostra installazione dal titolo My Light Years. Lui che insomma è un personaggio che con tutte le sue sperimentazioni sonore e visive ne ha fatte di cose, dai Roxy Music a David Bowie a U2 alla creazione dell'ambient music e via dicendo, ha sempre dato grande importanza non solo all'aspetto sonoro ma anche all'aspetto visivo, e quindi a Parma avrete occasione all'interno di questa mostra, anche in uno spazio aperto ai giardini di San Paolo, proprio di vedere un'installazione da Brian Eno, pensate, messa insieme, che è un qualcosa di molto molto curioso. Se poi effettivamente farete un giro da quelle parti, io e Toki aspettiamo il vostro racconto, assolutamente. Andiamo avanti fino alle ore 11, lo sapete, non manca la musica che piace a noi, e tra poco arriverà anche il nostro appuntamento Long Plain Stories con Paola Maugeri. Adesso però poesia e musica, Special Needs, I Placebo.

0: Splendida canzone dei Placebo, Special Needs. Noi torniamo con un Virgin Classic e anche con il suono dei Pretty Reckless.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Noi siamo giovani.
4: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
18: La spesa intelligente.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere!
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Virgin Classics.
20: 1969.

Come Together, i Beatles, 1969, il brano che apre Abbey Road, firmato da John Lennon. Da un grande classico, i Beatles, appunto, passiamo alla nuova musica, novità musicale che già sta girando da un po' qui su Virgin Radio, ma il 26 giugno arriva il disco tutto, ovvero Dear God dei Pretty Reckless. Taylor Momsen, che abbiamo visto dal vivo tante volte, anche con la sua band in Italia, anche in apertura agli AC/DC, lei che oltre a farsi mordere da pipistrelli e ragni in giro per il mondo, oltre a questo canta veramente veramente di brutto. E fate attenzione al videoclip di questa canzone oltre al brano, perché è molto particolare, anche bello spinto, racconta una nottata brava, e ci sono anche due attori che con lei fecero Gossip Girl, fu una serie televisiva che diede grande successo proprio a Taylor Momsen. L'ascoltiamo, i Pretty Reckless, When I Wake Up.

0: Last night.
1: Buona wake up, Pretty Reckless, adesso Paola Mogeri, Long Playing Stories.
2: Virgin Radio apre i suoi archivi.
3: Long Playing Stories.
2: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
4: Long Playing Stories.
5: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo dei Foo Fighters e della canzone migliore che abbia mai scritto, come ha detto Dave Grohl. Parla della sua vita e della vita di tutti, perché tutti possono avere delle difficoltà, ma come canta in un ritornello travolgente, è in momenti come questi che impari a vivere di nuovo. Esce nel gennaio del 2003 e si intitola Time.

sarò mai un artista solista. Mi piace suonare con i miei amici e mettere insieme le persone, mi ha detto Dave Grohl quando ho avuto il piacere di incontrarlo a Barcellona. La sua carriera è una storia di passione, condivisione e spirito positivo che combatte contro le avversità. I Foo Fighters sono nati nel buio della fine dei Nirvana, mettendo insieme energia punk e melodie, ironia e rabbia, e con il terzo album There Is Nothing Left To Lose

Grohl ha suonato la batteria con i Queens of the Stone Age nell'album Song for the Deaf e ha trovato l'equilibrio nel suono della sua band con il chitarrista Chris Shiflett e lasciando la batteria a Taylor Hawkins. È stato Taylor a fare diventare Dave un grande frontman, ha detto il bassista Nate Mendel. Infatti ci ha detto un giorno: dobbiamo suonare uniti e potenti, così lui può andare là davanti. Difficile. Taylor Hawkins è in ospedale per overdose. Dave Grohl si siede accanto a lui e lo aspetta prima di tornare in studio. Registrano l'album due volte e trovano il suono e l'energia di One by One, che esce il 22 ottobre del 2002, arriva al numero uno in Inghilterra e vince un Grammy Award. Nessuno di noi ha mai pensato

celebra la forza del rock con Times Like This, e quando i Foo Fighters la suonano a Londra allo stadio di Wembley davanti a 80.000 persone, la sua riflessione personale diventa un inno. Mi sento diviso, devo restare o scappare via e lasciarmi tutto alle spalle? È in momenti come questi che impari di nuovo a vivere, è in momenti come questi che hai sempre di più e impari ad amare ancora. Questo è Times Like This, i Foo Fighters.

0: Times Like These e Foo Fighters, alla voce di Dave Grohl, tutto questo all'interno di Long Play Stories. Grazie a Paola Mongeri, come ogni giorno, con le belle storie di rock and roll. Prima puntata della settimana portata a casa, Morning Glory, due orette a raccontarcela. Tante news che arrivano dal mondo della musica e non solo. Tutta la settimana insieme, lo ribadisco ancora una volta, il free ticket che abbiamo goduto quest'oggi tornerà anche nei prossimi appuntamenti, quindi restate attenti. Io ringrazio Super Toki e regia, ringrazio Michele Primi, un bacio, un abbraccio, a domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
9: Revolver!
8: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. L'ora esatta è offerta da
10: SatisPay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app SatisPay.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
12: It's 11 a.m.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
13: Franco Rosso, parti per un viaggio tra miti senza tempo, dove il bianco dei borghi incontra il blu profondo del mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
1: Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
14: Sì, amici miei, parte una nuova sfavillante settimana di Personal Giulia, 11 puntualissimi, Giulia Salvi con voi su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Allora accendete la radio, accendete l'autoradio, ascoltateci dal nostro sito virginradio.it. Ci potete anche guardare al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Onnipresente il mio Darren Bassi in regia, c'è anche Riccardo Buccero per la parte autorale e voi che scrivete al 342-4141-411. Sarà una puntata molto molto densa e allora partiamo immediatamente col sound che ci piace. ACDC, Play Ball.

AC/DC, un pezzo del 2014, è cominciata così la nuova settimana di Personal Giulia, è cominciato venerdì scorso anche il mese di maggio e allora tra pochissimo parleremo delle uscite discografiche più salienti delle prossime 5 settimane e sono tante quelle che riguardano il popolo di Personal Giulia e di Virgin Radio in generale. Ci sono i Black Moods dall'America, questo loro nuovo singolo si chiama Time Bomb.

Lonely Please 1978, un bel classico di Virgin Radio all'interno della prima puntata di una nuova sfavillante settimana di Personal Giulia. Allora vediamo quali sono le uscite di maggio più interessanti dal punto di vista del mercato discografico. Venerdì scorso è uscito il nuovo album dei Black Keys, Peaches. Il nostro Francesco Allegretti ce l'ha fatto ascoltare in anteprima e su tutti i canali social di Virgin Radio potete trovare l'intervista ai Black Keys in versione integrale. Parliamo anche di album celebrativi, One of These Nights degli Eagles esce in una nuova versione expanded per l'anniversario, stessa cosa per Kick degli In

fantasia si chiama 8, io però adoro le band che chiamano gli album con i numeri perché è più facile da ricordare e anche avere un ordine cronologico. E poi loro ci hanno abituati a grandi operazioni che riguardano gli album del passato in mega edizioni celebrative. Parlo degli Smashing Pumpkins, esce una nuova versione di Geisha in un formato davvero per collezionisti. Ci sono gli Inhaler, A Personal Julia, My Honest Face.

0: Ma Ono Space, loro sono gli Nail, era Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio Oasis.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Che bel terrazzo!
6: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
6: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
5: Allora lo consiglio al vicino.
6: No!
5: Perché?
6: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Naturelle Go! Le naturelle!

0: uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
2: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
2: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
1: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
13: Tu perché sei così?
12: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
14: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
16: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
16: Ma vivo in Italia.
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: 1, 2, 3.
19: Team, battiti like Spring.
20: Grazie Ferrara.
21: Com'è? Grazie te prima di me. Prima di lei, perché sono così.
22: Condotto da Michel Hunziker con Alvin.

Oasis, Stand By Me, A Personal Julia, 1997, niente, queste date per il tour del 2027 ancora non escono, non c'è nulla da fare amici miei se non aspettare. Restiamo più o meno in quegli anni, andiamo in America però, intorno alla fine degli anni 90 nascono i Blink-182, Travis Barker, Louder Than Fear, annunciato per quest'estate senza ancora una data ufficiale. Parliamo di un progetto, un documentario che promette di essere un racconto per mettere a fuoco non solo la carriera ma la fantastica, mirabolante, appassionante vita di uno dei batteristi più influenti della storia del rock. L'ingresso nella band alla fine degli anni 90 coincise con l'esplosione globale del pop punk, mentre Enema of the State lanciava Mark, Tom e Travis in un fenomeno mondiale. Tatuaggi, attitudine da skater, precisione tecnica da paura, ma Travis è molto molto di più. Nel 2008 però il corso della sua vita subisce uno scossone importante con un incidente aereo che gli costa quasi la vita e che lo lascia ricoperto di ustioni. Lui ricomincia da capo, si tatua sopra quelle ustioni e riparte con una nuova identità, ma soprattutto una nuova visione della vita, con delle certezze diversamente modificate appunto rispetto al pre-incidente. Lui ancora oggi non prende aerei. Negli anni più recenti poi, mentre il pop punk sembrava destinato a finire nell'oblio, lui gli dona una nuova vita diventando un remida come produttore e lanciando personaggi anche crossover come ad esempio Mr. Machine Gun Kelly, e diventa un vero e proprio guru per la generazione Z, e lo è ancora. Parallelamente la sua vita privata subisce un altro scossone perché conosce e si innamora di Kourtney Kardashian. La loro storia d'amore diventa un documentario, Till Death Do Us Part. Il loro matrimonio diventa uno dei più chiacchierati degli ultimi anni. Nel 2022 poi la reunion con Tom DeLonge, quindi c'è tanto da raccontare in questo documentario di prossima uscita. In Muse, A Personal Julia, il 26 giugno esce The Wow Signal, questa è Be With You.

Imitation of Life, loro sono gli R.E.M., un pezzo bellissimo del 2001, Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV, in attesa di avere altre news sul primo lavoro solista di Michael Stipe. Sono passati ben 15 anni dallo scioglimento pacifico degli R.E.M. e da tanto tempo, ormai da più di 9 anni, quasi 10, Michael sta lavorando a quello che sarà il suo primo album solista, ma vuole che sia un album davvero monumentale. Si parla di fine 2026, speriamo. Ci sono i Greta Van Fleet, intanto a Personal Julia, ecco, di loro abbiamo perso completamente le tracce. Age of Machine.

0: Machine, loro sono i Greta Van Fleet, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 77.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
8: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
9: 1, 2, 3!
10: Team, battiti, live, spring! Grazie Ferrara!
11: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
12: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Conosci la BC della ristrutturazione?
21: Sentiamo.
20: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
21: Wow.
20: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
21: E C?
20: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
21: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
22: Iperceramica.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
24: Piacere!
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
26: Virgin Classics 1977.

Go Your Own Way, l'originale dei Fleetwood Mac, 1977, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Con l'arrivo della primavera e dell'estate ci stiamo anche abituando a mangiare fuori sempre più spesso e di conseguenza ogni tanto cerchiamo anche di fare i bravi al ristorante, per poi accorgersi ogni volta che il cibo sano costa quasi di più quando mangiamo fuori rispetto al cibo spazzatura. Ed è davvero così, è capitato a tutti almeno una volta nella vita di dire ma sì dai, oggi prendo una cosa leggera, e poi guardando il menù di dire vabbè no dai, con una manciata di euro in più oppure addirittura in meno posso comprarmi qualcosa che se non altro mi dia soddisfazione. Nel contesto della ristorazione o dei prodotti pronti può succedere che il cibo salutare costi di più, e questo accade per diversi motivi. Entra in gioco in questa dinamica un mix di fattori e anche dei calcoli molto complessi che vi spiego brevemente, a partire dal fatto che spesso vengono usate materie prime di bassa qualità e che sempre più spesso si ricorre a una filiera troppo lunga. Per questo il junk food tende ad essere economico. Non solo, gli ingredienti freschi e deperibili al contrario richiedono anche maggiore lavoro di preparazione, minori economie di scala rispetto ai prodotti industriali o fritti. Oltre a ciò bisogna tenere presente che dietro alle spese di un'attività di ristorazione c'è sì il costo del cibo, ovvero l'indicatore percentuale che misura l'incidenza del costo delle materie prime sul prezzo di vendita finale di un piatto o un menù, ma non da solo. Bisogna anche considerare che i piatti sani al ristorante sono quelli richiesti di meno. Di conseguenza una persona che gestisce un'attività deve anche pensare ad un maggior spreco. Quindi alla fine della fiera, amici miei, sì, se vi sembra che il cibo salutare costi di più, effettivamente è tutto vero. Foo Fighters su Virgin Radio, sul nostro sito virginradio.it, tutti i nostri canali social, trovate l'intervista di Ringo a Dave Grohl e Soci. Questa è Your Favorite Toy.

0: Le Hole con Malibu, a Personal Giulia su Virgin Radio. Arrivano anche le news di TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
6: It's 12 p.m.
2: TG Com 24. Breaking news.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. Libererò le navi bloccate a Hormuz. Così Trump, che lancia il Project Freedom, oltre 100 velivoli e 15.000 militari schierati attorno allo stretto. L'Iran minaccia: tutte le forze che si avvicineranno saranno attaccate. Poi l'accusa: niente accordo perché Washington insiste su posizioni massimaliste. In Russia si teme un possibile colpo di Stato ai danni di Putin. Secondo la CNN, che cita fonti di intelligence europee, sarebbero state rafforzate la sicurezza e la sorveglianza attorno al presidente dopo una serie di assassini di alti ufficiali. E c'è chi punta il dito sull'ex ministro della difesa Shoigu. Il vostro ruolo è fondamentale per la salvaguardia dell'indipendenza del paese e dei valori di pace e stabilità, così Mattarella nel suo messaggio per i 165 anni dell'esercito. Il capo dello Stato aggiunge: ogni azione dei nostri militari trova legittimazione e guida nel solco tracciato dalla Costituzione. Almeno 5 passeggeri contusi in metropolitana a Milano. Poco prima delle 9 di stamattina, un treno della M1 ha frenato improvvisamente alla stazione di Cadorna per evitare l'investimento di una persona che si era lanciata sui binari nel tentativo di togliersi la vita. La circolazione è ora tornata regolare. In Ungheria, scomparso il batterista padovano 24enne Davide Lucchelli. È stato visto l'ultima volta la sera del 1 maggio a Budapest, in un parcheggio, mentre era in trasferta con la sua band. In corso le ricerche coordinate dalla polizia locale, che non esclude alcuna ipotesi. Calcio: Inter campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo. Nella notte, festa popolare nelle strade di Milano per il 21esimo scudetto nerazzurro. La 35esima giornata di Serie A si chiude oggi con 2 posticipi: alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Queste le breaking news di TG Com 24.
8: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Style Rock.

inconfondibile Luke Prichard, i suoi Cooks con Naiva, Personal Julia, e parte anche la nostra seconda ora insieme, una seconda ora in cui parleremo parecchio anche di cinema, cominciando dagli Oscar. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che è l'ente che organizza i premi Oscar, ha cambiato le regole in vista della prossima edizione, che si terrà il 14 marzo del 27. La novità più significativa riguarda i premi per attrici e attori. Dall'anno prossimo potranno essere candidati più volte nella stessa categoria se le loro interpretazioni rientrano tra le 5 più votate, cioè Mario Rossi può essere candidato come miglior attore protagonista più volte in diversi film. Un'altra novità riguarda i film internazionali, che fino a quest'anno venivano candidati solo dai rispettivi paesi, uno al massimo, e poi selezionati dall'Academy. Dal prossimo anno alcuni film non in lingua inglese potranno qualificarsi automaticamente se vincono premi importanti in festival come Venezia, Cannes o Berlino. Inoltre, sempre dal prossimo anno, l'Oscar per il miglior film internazionale non sarà più attribuito formalmente al paese, ma direttamente al film, e sulla targa dell'Oscar comparirà il nome del regista. Mi sembra cosa buona e giusta. E poi le nuove regole dell'Academy hanno stabilito anche alcuni limiti per le produzioni che fanno uso di intelligenza artificiale. Nelle categorie di recitazioni saranno ammessi solo ruoli interpretati da esseri umani, e questo è importante. Per quanto riguarda le sceneggiature, è stato chiarito che i testi devono essere scritti da autori umani per poter essere candidati. L'organizzazione si riserva inoltre di chiedere informazioni aggiuntive sull'eventuale utilizzo dell'intelligenza artificiale nei film candidati. Cioè, va bene che la scrittura deve essere fatta da persone umane, va bene che gli attori devono essere al 200%, tuttavia perché non fare altre ricerche e non chiedere altre info, appunto, se magari l'intelligenza artificiale sia stata o meno utilizzata in altri ambiti. Kasabian, a Personal Julia, presto uscirà il nuovo album Act Third, la data è quella del 24 luglio a Napoli. Questa è Great Pretender.

Wow, what it takes. Loro sono gli Aerosmith. 1989 a Personal Julia. Abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato della prossima edizione degli Oscar che verranno assegnati il 14 marzo del 2027 e tra poco a Personal Julia parleremo invece di serie televisive. Prima ci sono i Black Keys che abbiamo nominato a inizio puntata perché venerdì scorso, che era primo maggio, noi eravamo rigorosamente in diretta anche per parlare dell'uscita ufficiale del nuovo lavoro Peaches. Questo invece è un pezzo del 2019. Si chiama Go.

0: Go the Black Keys, a Personal Giulia, pezzo del 2019 su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
5: L'unico modo per uscire è insieme.
3: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: E ora la sfida finale! Cocktail!
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione!
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate!
7: Crociera all'inclusive con Costa!
6: Sì!
8: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
10: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
11: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
10: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: 1, 2, 3!
24: Team, vai!

0: 5. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani, di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Sweet Potato, loro sono gli Skunk Nancy. Fu il primo singolo da Post-Orgasmic Chill 1999, a mio avviso l'album perfetto degli Skunk Nancy, che tornano in Italia a luglio per 6 live marcati Virgin Radio. Ma parliamo di serie televisive e film. A Personal Giulia, stanno davvero diventando più facili? A me sembra proprio di no, a volte faccio una fatica, mi serve anche l'aiuto dello smartphone per capire meglio la trama, ma forse è un problema della vostra Giulia Salvi. Comunque, diversi tipi di produzioni per le piattaforme, per il cinema di grande incasso e per la TV italiana denunciano tutte la stessa tendenza a fare film e serie TV sempre più semplici. Dietro ci sono molte verità, ma anche molte ragioni che spiegano il fenomeno. La TV da sempre insegue un pubblico che sa essere distratto, che magari tiene accesa la TV, ma magari sta lavando i piatti, sta pettinando il cane, sta facendo delle altre attività. E al giorno d'oggi le piattaforme di streaming si considerano la vera e propria televisione, di conseguenza anche loro si adattano ad un pubblico decisamente più ampio e altrettanto distratto. Ma non è una novità legata alla diffusione delle piattaforme, è un modo di guardare la TV che esiste da sempre, siamo sempre stati distratti davanti alla TV. Di certo però queste regole non vengono più prodotte molte serie TV come quelle della Golden Age, che va tra gli anni 1999 e la metà dei 10, produzioni di grandi ambizioni come ad esempio I Soprano, Mad Men e Breaking Bad. Queste serie televisive lunghissime con 1000 stagioni e molto molto complicate. Oggi è più grande e coinvolge anche una parte di quelli che all'epoca non guardavano quella serie, il bacino di utenza. Non fa un ragionamento diverso il grande regista Gus Van Sant quando si lamenta del fatto che i principali film americani sono più stupidi di prima. Quello che cita è il cambio di genere, cioè i grandi incassi non li fanno più i drammi come Forrest Gump, ma i film di supereroi di cui abbiamo parlato tanto ultimamente a Personal Giulia. Ma abbiamo anche detto che pian piano il pubblico, il grande pubblico, sta perdendo interesse verso questo tipo di cinema, verso questo tipo di blockbuster. Quindi dobbiamo andare a capire dove andrà a finire il cinema, ma soprattutto è un dato di fatto che film e serie TV sono un po' più semplici del passato. Roll out the red carpet, loro sono gli Hives.

0: non sei figo se te ne stai in un angolo fumando sigarette e sorseggiando champagne tra una citazione di Kerouac e l'altra. Sei un figo se non te ne frega niente di quello che dice la gente e di come ti vesti. Sei figo se non fai il figo.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

I'll be waiting. Lenny Kravitz, un pezzo del 2007, il nostro rock ambassador pronto ad arrivare in Italia il prossimo 12 giugno. Firenze Rocks è quasi sold out e noi siamo con grande orgoglio media partner di questo festival che diventa sempre più bello e, per quanto mi riguarda, una qualità che amo tantissimo e che diventa anche sempre più green. Se si parla di festival italiani, forse è quello che più c'entra l'obiettivo europeo di avere quasi zero sprechi, di utilizzare soltanto materiale che poi è degradabile o comunque riciclabile. Insomma, gli amici del Firenze Rocks ci hanno sempre visto lungo per quanto riguarda l'aspetto green di una situazione anche complessa da gestire come quella di un festival musicale. Offspring, A Personal Julia. Okay, but this is the last time. This just

0: Ok, but this is the last time. Gli Offspring, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Per la vostra prossima vacanza fate il pieno di bellezza con la Grecia di Franco Rosso e scegliete l'itinerario perfetto per scoprire l'essenza del Mediterraneo. Dall'imponenza della storia ad Atene nel Peloponneso fino al relax totale tra i pini marittimi e le acque color smeraldo di Schiatos e Skopelos. Senza dimenticare il fascino cosmopolita di Rodi e Corfù, dove ogni tramonto racconta una storia diversa. Ogni tappa sarà un ricordo prezioso da custodire per sempre. La Grecia vi aspetta nelle migliori agenzie di viaggi su francorosso.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per il parco a
5: lei. Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
9: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
10: Noi siamo giovani.
11: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: 1, 2, 3!
16: Team, battiti!
17: Condotto da Michel Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
18: Virgin Classics 1974.

Killer Queen, The Queen, 1974. Con questo classico all'interno di Personal Julia restiamo in Inghilterra su Virgin Radio. L'industria musicale britannica ha scritto proprio in queste ore una lettera aperta al primo ministro del Regno Unito, chiedendo di non fare marcia indietro sulla promessa di vietare i bagarini dei biglietti. Si chiede di mantenere la promessa elettorale dei laburisti di vietare la rivendita di biglietti a prezzi gonfiati da parte dei bagarini. Questa è una piaga sociale comune a molte realtà, anche alla realtà italiana purtroppo. Artisti come Coldplay, Radiohead e Robert Smith dei Cure avevano firmato illo tempore l'appello, criticando come i bagarini usino i bot per accaparrarsi i biglietti di concerti e rivenderli immediatamente con i prezzi gonfiati sulle piattaforme secondarie. Il governo di Keir Starmer aveva promesso durante la campagna del 24 di reprimere questa pratica, ma questa lettera sollecita a non fare marcia indietro, cioè ce lo hai promesso, ora andiamo avanti, cosa buona e giusta. A novembre dello scorso anno il governo ha annunciato un disegno di legge per rendere illegale la rivendita sopra il prezzo nominale, estendendo il divieto anche ai social media. Cioè, il divieto di rivendita biglietti nel Regno Unito renderà illegale vendere biglietti per concerti, eventi sportivi e spettacoli a prezzi superiori al valore nominale, incluso il prezzo originale più commissioni inevitabili. Quindi poco di più al limite, ma non il triplo, il quadruplo, a volte anche 10 volte tanto il prezzo del biglietto originale. Non c'è niente da fare, amici miei, gli amici inglesi per quanto riguarda questi casi, come ad esempio i bagarini, sono sempre 10 passi avanti rispetto alla nostra realtà. You too, questa è Song of the Future.

Gli Smashing Pumpkins 1993 dal bellissimo Siamese Dream a Personal Giulia su Virgin Radio. Sta per terminare anche la nostra seconda ora insieme e insomma stiamo insieme fino alle 14 e c'è spazio anche per gli Shame. Questa è la loro Quiet Life.

0: Quiet Life, loro sono gli Shame che chiudono la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 13.
4: It's 1 p.m.
5: Style Rock.

Show Me How to Live, gli Audioslave, un pezzo delle 2002 che inaugura la nostra seconda ora insieme dall'album che conteneva anche la splendida I Am the Highway, A Personal Giulia. Vi capita mai, amici miei, di smettere di lavorare perché c'è un ponte lavorativo, perché semplicemente avete dei giorni di pausa e festa, andate in vacanza e di ammalarvi? Allora, questa è la malattia del tempo libero, si chiama proprio così, oppure leisure sickness, fenomeno reale e studiato in cui le persone tendono ad ammalarsi con sintomi come mal di testa, raffreddore, febbre, nausea, stanchezza estrema proprio quando iniziano le ferie, i weekend o i periodi di pausa in generale. Perché succede? È tutto vero. Calo drastico dello stress. Quando lavoriamo sotto pressione, il nostro corpo produce alti livelli di ormoni dello stress come cortisolo e adrenalina, che agiscono come antinfiammatori naturali, quindi mascherano i sintomi di una malattia. Poi c'è lo shock da rilassamento. Quando finalmente ci fermiamo, il livello di questi ormoni crolla di botto. Il sistema immunitario, che prima era in allerta, ne risente, permettendo a virus o stanchezza accumulata di emergere e farci divertire al massimo. Transizione difficile. Molte persone trovano difficile passare da periodi di lavoro estremo a periodi di nulla facenza. Io trovo bellissimo non fare nulla, ma sono proprio tra coloro che si ammalano non appena vanno in vacanza. 342-4141-411. Raccontatemi le vostre esperienze, so di non essere sola in tutto questo. Mumford & Sons, 7 di luglio a Roma, questa data è marcata Virgin Radio. Il nuovo singolo si intitola Here.

Hanno in più, magari sostenere dei tour molto stancanti e molto molto lunghi, insomma corroboranti potremmo dire, non è facile, ne abbiamo parlato per il caso dei Rolling Stones. E allora Billy Idol suonerà il 15 giugno a Sarasota in Florida, l'8 di luglio in Canada, Calgary, e il 10 luglio a Prior Lake in Minnesota. Bravo Billy Idol, che comunque non si ferma mai. Inarrestabili anche loro, stanno girando il mondo con un mega tour che purtroppo al momento non passa dall'Italia. Guns N' Roses, questa è Perhaps.

0: I Guns N' Roses con Perhaps a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere

0: noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
4: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
10: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
11: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
10: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
12: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
13: Vedrai che qualità, Antonella.
14: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
13: Ti aspettiamo.
12: MD, Buona Spesa Italia.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
16: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
17: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
18: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
17: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
18: Quella con gli sconti fino al 50%?
17: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
18: Quindi scegli io, scarpe scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
17: Pittarosso o scarpe scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

The Cure con Mint Car 1996 a Personal Giulia su Virgin Radio. Non mi dimenticherò mai la cerimonia di induzione alla Rock and Roll Hall of Fame e non dimenticherò mai la gaffe che fece una povera giornalista, forse anche alle prime armi, eccessivamente entusiasta, cercando di fare un complimento a Robert Smith e soci che appunto entravano per quell'anno nella classe della Rock and Roll Hall of Fame. Fare un complimento efficace, in effetti, è davvero molto molto difficile. Può sembrare un gesto banale, ma in realtà è una delle forme più semplici e potenti di connessione umana, e ho trovato una specie di guida online, perché non si tratta solo di dire qualcosa di carino, ma di sviluppare una speciale competenza che, se usata bene, ha effetti concreti sia su chi riceve il complimento sia su chi lo fa. Il punto, infatti, è che un complimento sincero agisce sull'umore di entrambe le persone. C'è un meccanismo psicologico dietro, chiamato reflected appraisal, per cui costruiamo la percezione di noi stessi anche attraverso gli altri. In pratica, ogni piccolo segnale esterno, uno sguardo, un sorriso, una parola con un tono giusto, contribuisce a confermare o modificare l'immagine che abbiamo di noi. Allora, per fare un buon complimento, il contesto fa sempre la differenza. Interrompere qualcuno o scegliere una situazione inadatta, chiaramente, è fallimentare. Quando il complimento nasce da una reale osservazione, anche se molto semplice, arriva privo di doppi sensi, quindi viene recepito meglio. E qui allora entra in gioco l'autenticità. La differenza tra un complimento e una lusinga è molto sottile ma decisiva. Se qualcosa suona esagerato o costruito, difficilmente verrà preso sul serio. Chiudono con un altro aspetto spesso sottovalutato, la semplicità. I complimenti funzionano meglio quando sono diretti, senza aggiunte inutili e soprattutto con frasi molto semplici. Allora, non so voi, ma a quanto pare, per quanto mi riguarda, da qui fare un complimento efficace diventa quasi impossibile. Forse la spontaneità è il segreto per tutto questo. Papa Roach, Personal Giulia, Wake Up Calling.

Love Illumination, loro sono i Franz Ferdinand. Anche loro arriveranno a luglio in Italia e suoneranno insieme agli Skunk Anansie. A Personal Giulia ci sono i Bon Jovi, questa è Living Proof.

0: Jovi, Living Proof, A Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Rolling Stones.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
4: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Uno è poco, due non bastano. 3. Sì, 3 è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
12: Sai che suono ha la serata perfetta?
13: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: 1, 2, 3!
17: Team, battiti! Like Spring! Grazie Ferrara!
18: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
19: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin. Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
4: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
1: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
14: La spesa intelligente!
13: Virgin Classics
15: 1966.

Painted Black è un classico degli Stones, dei Rolling Stones del 66 a Personal Julia, e continua l'imponente campagna di marketing relativa al nuovo album degli Stones. Cioè, il capo del marketing dei Rolling Stones secondo me è un sadico. Allora, questa volta parliamo della copertina. Dopo tanti indizi che ci hanno portato a capire che il nuovo album si chiama Foreign Tongues, arrivano ora i pezzi della copertina, un puzzle da ricomporre. Tre post sugli account social ufficiali di Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards, ognuno con un pezzo di quella che con ogni probabilità sarà la copertina di Foreign Tongues, che dovrebbe uscire il 10 di luglio, ma anche qui la questione ufficiale, la conferma ufficiale, l'annuncio completo non c'è mai stato. Le tre bande vanno a comporre il disegno di un volto che a sua volta sembra essere composto proprio dai tre volti di Jagger, Wood e Richards. Lo so, amici miei, non ci si capisce nulla e avete ragione voi. 29 di maggio invece esce il nuovo album di Paul McCartney, si chiama The Boys of Dungeon Lane. In a Questa Days We Left Behind.

0: Days We Left Behind è il nuovo singolo di Paul McCartney a Personal Jewel. Arriva Paola Maugeri, questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Velvet Underground, la creatura notturna e sotterranea, simbolo del rock di New York, che nel 1970 esce con Loaded, un album che ha in copertina un disegno lisergico dell'entrata della metropolitana di Times Square all'incrocio con la 42esima e contiene uno dei capolavori di Lou Reed, e cioè Sweet Jane.
5: Sweet Jane.
4: Si dice che Velvet Underground abbiano segnato la storia della musica senza mai preoccuparsi di farlo, cercando un suono alternativo e radicale che però ha influenzato tutti, come ha detto Brian Eno con una celebre battuta. Quasi nessuno ha comprato i dischi The Velvet, ma tutti quelli che lo hanno fatto hanno formato un gruppo rock. Sono usciti dalla Factory di Andy Warhol, hanno suonato nei club di New York, Boston e San Francisco, hanno scavato in profondità nelle possibilità del rock elettrico, cercando sempre l'antibellezza, come diceva John Cale, che ha fondato la band con Lou Reed e nel 1969 la lascia, sostituito da Dougie Hill. Dopo tre album di pura sperimentazione, l'etichetta The Velvet chiede a Lou Reed qualche singolo, vorrebbe un album pieno di hit, e Lou Reed risponde con un album dal titolo ironico e provocatorio, e cioè Loaded. Esce il 15 novembre del 70 ed è l'ultimo album di Lou Reed con i Velvet Underground, perché prima che esca lui ha già lasciato la band. Nell'album Loaded ci sono alcune delle canzoni più famose dei Velvet Underground, anche se ovviamente nessuna finisce in classifica. Il suono nervoso di Who Loves the Sun e l'ironia del testo Chi ama la luce del sole? Non tutti. La celebrazione del potere trasformante del rock in rock and roll e poi Sweet Jane, un pezzo surreale, cinico e pieno di ironia sulla strana vita delle rockstar che, come dice nella prima strofa, stanno nell'ombra con una valigia in mano. Standing in the shadow, suitcase in my hand. Doug Yule ha raccontato che il riff di chitarra di Sweet Jane è stato improvvisato in studio a New York. Lou Reed collega la chitarra ad un amplificatore Sun, che verrà usato da tutti i maestri della distorsione, da Pete Townshend a Kurt Cobain per intenderci. Alza il volume e fa quattro accordi essenziali che entrano nella storia del rock. Questi non possono che essere i Velvet Underground e questa è Sweet Jane.

0: Sweet Jane, Velvet Underground, 1970, Personal Giulia, di loro ci ha parlato Paola Maugeri, che torna su Virgin Radio con un nuovo appuntamento di Long Playing Stories alle 17.50. Allora grazie a Darren Bassi in regia e a Riccardo Buccero per la parte autorale. È stata una bella puntata di inizio settimana di Personal Giulia, bella densa di argomenti, e domani replichiamo. Chiaramente non vi lascio da soli, perché fino alle 16 c'è Revolver col Ringaccio, dalle 18 alle 20 Virgin Generation con Melissa Greta e Andrea Rock. Da Giulia Salvi è tutto. Personal Giulia torna domani alle 11
1: on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
3: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e il canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 14.
11: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Inizia una nuova settimana di Revolver, il vostro contenitore pomeridiano preferito. Un saluto da Ringo, naturalmente, da Virgin Radio. Un saluto da Super Toki. Hey, no, salve!
1: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan che ci permette di caricarci e andare correre fino alle ore 16 per voi, ragazzacci di rock and roll. Arriviamo da un weekend impegnativo ma molto molto molto bello. Salutiamo tutto il popolo che abbiamo incontrato a Senigallia per lo Spring Rally, io, Toki, anche Alteria. Vi facciamo un grande saluto, è stato un abbraccio per 4 giorni meraviglioso. Salutiamo tutte le band che hanno suonato, dai Molotovs a Mike Terrana e tanti altri. Insomma, è stato un bel weekend, bello, bello, bello, bello. Vabbè, iniziamo su virgilradio.it, ci sono in palio i biglietti per Jack White, 21 giugno Lignano Sabbiadoro Udine. Poi Counting Crows in concerto a Roma il 14 giugno, andate su virginradio.it. Parleremo dopo di sport col Bonzo, poco ma è sicuro. E poi guardavo la macchina del tempo, oggi i nomi sono molto interessanti. Avremo a che fare con il ricordo di Dick Dale, re del surf, con i Pogues. Oggi è compleanno di Mick Mars, l'ex chitarrista di Motley Crue. Oggi nel 58 nasceva Keith Haring. Oggi è compleanno, nato nel 64, alla rockstar del porno, Rocco Siffredi. Ne abbiamo di cose, poi leggevo, noi diamo una notizia, avremo a che fare con Jim Vincent, ma soprattutto 4 maggio del 68 gli Steppenwolf debuttavano sulla TV americana eseguendo una canzone meravigliosa che è diventata poi chiaramente l'inno di milioni di motociclisti. Born to be Wild!

0: Born to be Wild con gli Steppenwolf, siamo nel 68, film meraviglioso, Easy Ride, colonna sonora, Oscar. È così che si apre Revolver con il saluto a tutti i motociclisti che abbiamo incontrato in questo weekend. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Io la vedo bene su un Harley, anche a lei, col giubbotto di pelle, il casco color Capitan America, lei che l'accende.
1: Sarebbe figo.
0: Ci vogliono degli ammortizzatori speciali per lei, però.
1: Ma i cioperoni però sono comodi, sono fatti un po' apposta anche per insomma, i pesi un po' speciali.
0: Dire comodità al chopper, no, it's a chopper baby. Comunque parliamo di calcio con lei, che è meglio. Oggi si chiude il programma della 35esima giornata, Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina, caro signor
1: Due Bonde. Belle partite.
0: Chi è?
2: Allora, l'Inter ha vinto lo scudetto. Se stasera ve fermiamo a Cremonese, il Cagliari si può considerare salvo. Quindi, il 13 fate i bravi, così accontenta l'Inter, contenta tutta la Sardegna e siamo contenti pure noi.
0: Ha capito, Bonzo? Siamo contenti tutti.
1: È uno scenario che prevede che la Lazio vincerà la Coppa Italia.
0: Qui in città, ieri, caro signor Bonzo, io arrivavo da Senigallia, 7 ore e mezzo di macchina. Finalmente ho detto a Melegnano: sono arrivato a casa. Ecco. Erano tutti con le scute con la maglia dell'Inter. Non le dico io che sofferenza.
1: Sono meritato. Hanno fatto un gran campionato.
0: Meritatissimo.
1: 21esimo scudetto e si pensa già all'anno prossimo.
0: Mentre il mio Milan, a Sassuolo, bella figura.
1: Malissimo. Non so se peggio il Milan Sassuolo o l'altra squadra di Torino in casa contro il Verona, già retrocesso, fermati 1-1, ma insomma.
0: Lo so, perché lei mi dà dei colpi, io perdo sangue così, signor Bonzo.
1: Ma proprio ieri il Milan ha fatto una partita inguardabile.
0: Meno male che Napoli e Juventus hanno pareggiato, quindi i danni limitati, caro signor Bonzo.
1: Sì, però male, non si può giocare così.
0: Ma io avrei molte cose da dire, ma non voglio usarla, devo stare zitto,
3: no.
0: Perché faccio un casino, se no io.
1: Giusto.
0: Già anche il fatto che nessuno della società si sia presentato davanti a una telecamera, due parole, vabbè, lasciamo stare. Mentre devo dire che perlomeno ha vinto Sinner, poi ha vinto Antonelli in Formula 1, almeno un po' mi ha limitati i danni.
1: Ieri non ha
0: vinto. Prima di chiudere, Bonzo.
1: Non ha vinto, ha stravinto. 6-1-6-2 in finale, durata manco un'ora.
0: Allora, prima di Bonzo, mi ascolti, prima di chiudere, volevo finire col calcio. Ho visto che Juventus Verona c'era David e Bowie.
1: Ha fatto molto molto ridere ai partiti del Duca Bianco, perché nella Juventus in attacco c'era Jonathan David, che si chiama l'attaccante, e nel Verona Chiro
0: ha segnato
1: Bowie anche segnato, però quando erano vicini era David Bowie.
0: Faceva ridere. Diventiamo un po' più seri, perché abbiamo parlato della Formula 1, della vittoria di Antonelli. Ricordiamo un piccolo ricordo, un applauso a Alex Zanardi, morto a 59 anni.
1: Assolutamente, grandissimo campione. Ringaccio, ma tu hai avuto anche condiviso.
0: Allora, certo, quando ero a Radio 105, la nostra ammiraglia di Radio Mediaset, tanti anni fa, noi sponsorizzavamo la Formula 1, la macchina di Zanardi, e facevo i collegamenti con lui, insomma, avevo un paio d'anni di collegamenti insieme, persona squisita, ci tenevo così a questo piccolo ricordo.
1: Ehi.

0: potentissimo MGK con lui Fred Dust. Devo dire, questa Fix Your Face micidiale. Siete su Revolver, il vostro contenitore pomeridiano. Ritorniamo al settimo piano. Bonzo!
1: Sì!
0: No, chiudiamo bene lo sport. Abbiamo parlato di Formula 1, abbiamo parlato del ricordo di Zanardi, ci stava dentro, perché è giusto, un grande campione. Non dimentichiamoci nella Superbike, bravissimo Nicolò Bulliga in Ungheria, che ha fatto un record ed è primo.
1: Tripletta.
0: È una cosa incredibile, quanti tripletta, quanti. Ma è primo da solo proprio con tanto vantaggio.
1: Ha 248 punti davanti a Luke Conacchi, secondo. Bene. Con 166.
0: Mentre il suo Yann

0: Merkel, e insomma il trofeo è stato vinto dalla come si chiama la squadra?
1: Vakıfbank, la Champions League femminile, c'erano le Final Four a Istanbul e purtroppo è andata male, ma Markov e Boskovic...
0: Ma lei sto weekend si è fatto tutto, Formula 1, Superbike, tennis, volley, è incredibile, lei è l'uomo dello sport di Revolver, le piacciono i Sun 41?
1: Tantissimo!

0: Nuovo singolo per gli editor, Tom Smith è tornato con Call It In. Gli editor arriveranno il 3 di febbraio 2027, chiaramente a Milano all'Alcatraz, concerto già bloccato, concerto già firmato Virgin Radio, e non è male. Blocchettino terminato, abbiamo parlato di sport, mi stanno massacrando i messaggi a 342-41-41-411 per la vittoria dello scudetto dell'Inter, giusto così, mira malissimo, l'Inter la chi è?
1: Ciao Ringo, qui è Nec.
0: No,
1: qui è Nec che ti prenderà per il culo perché il Sassuolo al Milan, e io sono anche milanista, però in quel caso lì il Sassuolo è al di sopra di tutto, vi ha dato due pappine, prendere e portare a casa.
0: Ce le portiamo, vabbè, ce le portiamo.
1: Mando un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori di Virgin e uno speciale a te, anche se avete preso due gol. Ciao Ringaccio.
0: Ciao Nec.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
13: perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
18: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
19: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
18: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
19: Non sto nella pelle.
18: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi.
21: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
24: Piacere!
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Revolver.
26: Revolver.
27: You're listening to Ringo with a Revolver.
28: On Virgin Radio.
29: Virgin Classics.
30: 1974.

Diamond Dogs, album degli anni 70, inizio anni 70, ragazzacci, sesta traccia, primo singolo che lanciava Diamond Dogs, beh, è diventato uno dei più bei singoli di David Bowie. Non dimentichiamoci che la chitarra c'era il grande Mick Ronson, velocità, desiderio di ribellione all'epoca, un po' di glam. Beh, Bowie si può dire che ha inventato e toccato tutto, e questo era il nostro classico di oggi a Revolver, Rebel Rebel. Avanti con Ringaccio, avanti con le novità di questa volta, lasciamo l'Inghilterra di Bowie e andiamo a Los Angeles, è lì che c'è figlia d'arte Viola DeGrawl, figlia di Dave, col suo nuovo singolo Fine 9.

0: loro degli Echo and the Bunnymen. Questo naturalmente è un pezzo meraviglioso, usciva oggi 4 maggio 1984 The Killing Moon, l'album era pubblicato, si chiamava Ocean Rain.
1: Revolver Cover Experience.
0: Se a Liverpool nell'84 uscivano Echo and the Bunnymen, l'anno dopo l'85, anzi andiamo nel 75, anzi andiamo nel 73, perché poi per 2 anni è rimasta quasi in testa alla classifica, bene o male. Sto parlando dei Brownsville Station, una rock and roll band che si formò nel 1969 nel Michigan, in America. E bene o male il pezzo più famoso di questa band è questa Smoking in the Boys Room. Io direi andiamo quasi 11-12 anni avanti, andiamo nell'85, dicevo prima 75, adesso 85. La versione in Theatre Pain, l'album dei Motley Crue, era questa.

0: dai Motley Crue, vecchio pezzo di Brunswick Station. Chi è?
1: Hey, what up, what up? It's Tommy Lee and you are listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: Beh, allora non dimentichiamo che oggi, nato nel 51, il chitarrista di questa canzone, Mick Mars. Happy birthday, Mick.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Salve!
7: Ah, lei, ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
6: Per 10 anni non le darà più fastidio.
7: Ha 6 balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 €. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dottor Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Revolver. Make my day.
8: Virgin Radio.

0: Mr. Michael Stipe con Andrew Watt, I Played the Fool. È tornato Michael Stipe senza gli R.E.M., ma va bene così, ogni cosa che produce lui per noi va bene, talmente amiamo Michael Stipe, figuriamoci. Questo è Virgin Radio, questo è Revolver e adesso dobbiamo richiamare, naturalmente facciamo un collegamento col Bonzo, che dobbiamo parlare di ancora calcio e poi tequila, Los Angeles, Bonzo!
1: Sì!
0: No, per il calcio qualcuno l'ha sfottuta, perché ha parlato di tutti, lo scudetto dell'Inter, la sconfitta del Milan, il pareggio da Juventus, ha parlato del suo toro, ma senta.
1: Ehi, hey, Bonzo, a ti sono plasuti doi Kudumars che ti ha sciapata Udin.
0: Ha capito, vuol tradurre
2: sì.
0: Lei?
2: Le due pere presa Udin, credo. Ecco. Fatto, il sunto era questo. Beh, credo.
0: Le pere friulane sono tipiche, Bonzo.
2: Tipiche, buone, sicuramente ottime, ma vabbè, una partita è stata un po' inguardabile.
0: Sì, ma non parliamo della partita, chiudiamo, era solo per far sentire il messaggio, signor Bonzo, perché noi vogliamo andare in America e parlare di una donna che secondo noi ha le caratteristiche della donna del Bonzo.
1: Sì.
0: Allora, lei arriva all'aeroporto di Los Angeles, una passeggera, e ha una bottiglia di tequila. Che è successo?
2: Esatto, e gli chiedono a un certo punto alla sicurezza di lasciarla lì perché non poteva entrare con la bottiglia.
0: Ma non lo sa, non viaggiano questi, non sanno che le bottiglie si possono...
2: Forse non era una molto...
0: Vabbè, l'ha buttata, avrà buttato via la tequila, no?
2: No,
0: come no?
2: Si è fermata e se l'è bevuta alla goccia. Tutta la bottiglia, ci sono i video che girano in rete.
0: Cioè, un litro di tequila così in un colpo solo?
2: 750 millilitri.
0: Quasi un litro.
2: Quasi un litro.
0: Ma così?
2: E così, ma se l'è seccata alla goccia, pazzesco.
0: Ma non è svenuta, una vomitata, niente così.
2: E no, poi i tanti si sono chiesti che fine ha fatto. Una volta passata la sicurezza, sicuramente l'ubriaca ha messa a marcia.
0: Però lei queste notizie la gasano, eh?
2: Beh, no, insomma, mi ha fatto sorridere.
0: L'ha fatto sorridere.
2: Comunque anche carina da vederla.
0: Ma difatti ho visto il video di una ragazza carina che si vede così, dico, è la tipa esatta che può, deve uscire col Bonzo. Lei sarebbe riuscito a bere un litro di...
2: No, di tequila così, no, alla goccia no. Di vodka magari sì, ma di tequila sicuramente no.
0: Perché cosa cambia tra vodka e tequila? Scusi, io bevo non...
2: Ognuno ha i suoi alcolici che tollera maggiormente. A me la tequila proprio mi spacca.
0: Ah, lei non tollera?
2: No, non tanto.
0: Ma lei tollera i blur?
2: Tantissimi.

2002 ci porta quasi alla fine della prima ora di Revolver di questa nuova settimana. Siete con Ringo, la diretta su Virgin Radio. Beh, chiudiamola bene con Revolver Cult. Il primo spazio di oggi, beh, è dedicato, stavo leggendo, 4 maggio del 50 nasceva Daryl Hunt. Daryl Hunt era il bassista dei Pogues, scomparso ad agosto del 2022 a 72 anni. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Era il 2005 quando per gli Stereophonics usciva Language, Sex, Violence, Odor, e questo è il singolo Dakota. Siete su Virgin Radio, iniziata la seconda ora di Revolver, siete con Ringo, 342-41-41-411. Bonzo!
1: Sì!
0: Allora, io leggo tutte le sue notizie che mi manda dalla redazione con molta curiosità, molta voglia, a volte mi fanno impazzire, a volte non mi piacciono, vabbè, ma lo sa. Questa mi fa girare le palle, lei adesso ogni volta che arriva la primavera e estate mi rompe, mi sfronda quello che mi deve sfrondare con gli squali. Lei lo sa che io ho la paura degli squali. Bonzo, dai.
1: È un momento in cui sono belli caldi, hanno passato l'inverno.
0: E cosa sono? Panini, hot dog che sono caldi.
1: Stanno uscendo dal letargo.
0: Allora, ho visto il filmato di questi che erano no surf, cosa facevano?
1: No, erano surf.
0: Ecco, la tavola, e ho visto uno squalo con la pinna che gli andava dietro, tipo film proprio, mi cagavo. Cioè,
1: sì. È durata 10 minuti questo.
0: Cioè, questo squalo ha seguito questi surfer con le tavole, non li ha mollati per 10 minuti. Lei si immagina 10 minuti una pinna dietro di una roba di 4 metri che le viene. Cioè, ma si medesimi un attimo, Bonzo.
1: No, panico totale, assolutamente panico. Fortuna che non li ha attaccati o urtati, perché stando su delle semplici tavole potevano cadere in acqua.
0: Bonzo, ho visto il filmato, però lo squalo giustamente continuava a girare attorno alle tavole. È una tortura, no? E pensi se questi cadevano in acqua, invece sono riusciti a stare in equilibrio, perché poi quando ti viene la cagazzo, quando lei si spaventa, sai che perde l'ossigeno, no?
1: I riflessi. No,
0: è un attimo cadere in acqua. Se lei immagina una pinna di una roba di 4 metri che ti gira attorno, Bonzo, dai. Meno male che è successo a Santa Barbara in California, no?
1: Esatto, lasciamoli tutti lì.
0: Sì, ma l'altra volta in Puglia.
1: In California.
0: Non ci vado in acqua, non vado a fare più surf, non me ne frega niente, vado solo in moto. Io guardo i surf, faccio l'applauso, guardo le surfer molto carine, brave, ma io in acqua non ci entrerò mai più, anche per colpa sua, signor Bonzo, capito?
1: Va bene.
0: Le piacciono i Leap?
1: Tantissimo.

0: 2004, il basso pesante, oggi 4 maggio del 72, Happy Birthday Mike Dirt, il bassista dei Green Day, si spara 54 anni. Cosa c'è?
1: Hi, we are Green Day and the music that we love is on Virgin Radio.
0: Virgin Radio, avanti, allora gli Stereophonics, il Leap, Green Day, avanti con le novità. Loro, i Pretty Reckless, verranno il 14 di novembre a Milano al Fabric. Taylor Momsen di certo si sparerà When I Wake Up.

0: Cup con i Pretty Reckless, Taylor Momsen, 14 novembre Milano, Fabric, non mollate il colpo, questa è Virgin Radio, questa è Revolver.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario SECI nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva.

0: L'approvazione Agos.
1: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo... casco! Beps! L'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: 1, 2, 3!
9: Team, battiti like Spring! Grazie Ferrara!
10: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
11: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin. Team battiti live Spring. Mercoledì in prima serata, Canale 5.
12: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
13: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
18: Revolver. Revolver.
19: You're listening to Ringo with a revolver.
20: On Virgin Radio.
21: Virgin Classics. 1979.

0: Collin, l'album The Clash del 79 con questa Spanish Bomb. La canzone The Spanish Bomb parlava della guerra civile spagnola. Beh, chiaro che si parla dell'Andalusia, regione della Spagna che fu conquistata nel 36. Si parlava di Federico García Lorca, poeta repubblicano, si parlava della polizia, l'esercito, la guardia civile, insomma, canzone di protesta dei Clash. Chi è?
1: Hi, this is Mick Jones and you're listening to Revolver with Ringo.
0: Adesso metto la prova. Bonzo,
2: sì,
0: mi dica la formazione di London Calling dei Clash. Allora, Joe Strummer,
2: allora,
0: va bene.
2: Joe Strummer alla voce, Mick Jones alla voce chitarra, sì, col Simonon al basso e Topper Riddon
0: alla batteria. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Qui oggi è stato preparato, Bonzo. Però le tiro l'orecchio. Chi è?
3: Se me lo permettete, vorrei ricordare il grande Torino.
0: Ma Bonzo, dai.
2: No, lo so, non volevo personalizzare troppo.
0: Ma lei Granata non mi ha ricordato,
2: no,
0: questa
2: oggi,
0: cosa importante.
2: Oggi è l'anniversario di Superga, certo, ed è sempre un colpo al cuore a ripensare a quella squadra.
0: E facciamo allora un grande applauso da Revolver alla memoria dei ragazzi di Superga. Ci mancherebbe, poco ma è sicuro. Caro signor Bonzo, ma le piacciono i Florence Road?

Che canzone che era questa di Velvet Revolver, Fall to Pieces, Scott Weil, l'album Controman del 2004, una super band che si formò nel 2003, stiamo parlando di Slash, Dave McKagan, Matt Sorum, insomma Scott Weil, Dave Kushner, insomma super super super progetto. E con i Velvet Revolver nel 2004 con Fall to Pieces è partita la macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. Ringo è pronto dal 4 di maggio del 50. Nasceva Derry Land, bassista dei Pogues, scomparso ad agosto del 2022. 4 maggio 51. Happy birthday a Mick Mars, l'ex chitarrista dei Motley Crue, oggi compie 75 anni. 4 maggio del 58. Nasceva Keith Haring, uno dei più celebri esponenti artisti della pop art di sempre. Kate se ne andò a febbraio del 1990, soli 31 anni. 4 maggio del 64, questa è una rockstar, facciamo gli auguri a una rockstar, la rockstar del porno, Rocco Siffredi. Andiamo al 4 maggio del 72. Happy birthday a Mike Dern, il bassista dei Green Day, oggi compie 54 anni. Andiamo nella MotoGP, 4 maggio dell'87, buon compleanno, happy birthday speciale va a Jorge Lorenzo, campione del mondo 2010, 2012 e 2015, grande campione, bravo Jorge. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver, 4 maggio del 56. Oggi nel 56 Jim Vincent all'Owen Bradley Studio di Nashville registrava Bebop Lula. 4 maggio del 68 gli Steppenwolf debuttavano sulla TV americana cantando Born to be Wild. 4 maggio 82 i Queen pubblicavano Hot Space, in scaletta nell'album c'era la meravigliosa Under Pressure. 4 maggio 84 gli Echo and the Bunnymen pubblicavano l'album Ocean Rain. 4 maggio 97 Courtney Love pubblicava un annuncio sul quotidiano del Seattle Times per mettere in vendita per 3 milioni di dollari l'ultima casa di Kurt Cobain. 4 maggio 2012. Oggi nel 2012 il mondo della musica dice addio a Adam Yeo, conosciuto con lo pseudonimo di MCA dei Beastie Boys. Chiudiamo la macchina del tempo, rimaniamo in America. 4 maggio del 1937 nasceva

0: Surf Guitar, qui siamo con Mr. Lou, il Surfer Choice, l'album del 62. Lui si inventò quello che è veramente il suono surf, il suo riverbero, la sua chitarra, il mitico Dick Dale.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail,
4: spritz al tramonto,
3: colazione,
4: cappuccino vista mare,
3: estate,
4: crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
8: E di vincere, Antonella!
9: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, Buona Spesa Italia.
9: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
10: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
11: Alcuni sono fatti per stare insieme.
10: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
12: Questo killer non sbaglia mai.
10: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
16: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
14: Una cosa per fortuna esiste. La mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
16: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire.
14: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
16: Pittarosso o scarpe? Scarpe, scarpe. Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
17: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Revolver.
22: You're listening to Revolver.
21: Revolver.
22: With Ringo.
23: On Virgin Radio.

0: La potenza di Saving Sound, il nuovo lavoro di Brent Smith e la sua band, The Shinedown, il nuovo singolo dall'album 8, ci ha portato nella parte finale di Virgin Radio di Revolver. Ultimo collegamento con la redazione al settimo piano. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Allora, intanto ricordiamo di andare tutti sul nostro sito virginradio.it, ci sono in palio i biglietti per Jack White, 21 giugno Lignano Sabadoro, Udine, e Counting Crows, Roma 14 giugno. Conferma?
1: Confermo.
0: Bellissimo. Bene. Concerti, invece adesso le chiedo, facciamo un giro veloce per il mondo, se la sente?
1: Partiamo.
0: Allora, oggi molti anni, insomma, squali, elefanti, India, elefante in fuga, semina panico e distruzione. Sì. Se fai incazzare un elefante, è questo qua cosa combinata, va distrutto tutto, no?
1: Sì, ha speronato un'automobile con le zanne, ma l'ha alzata completamente. Una scena davvero impressionante, sembrava un modellino minuscolo.
0: Però le sue zanne. Dobbiamo lasciarli stare questi animali, nel loro habitat, non dobbiamo rompergli le palle, signor Bonzo. Poi un elefante, è normale che prenda una macchina, un'utilitaria, la tratta come un fuscello, la fa volare. Cioè, questo, secondo lei, non è, è un animale selvatico, gli rompete le balle. Io dico anche quelli, ha mai visto i filmati di quelli che vanno nei parchi, scendono e poi hanno attacchi da tigri o da leone? Ma tu scendi in un parco con dei felini in giro? Adesso voglio dire, signor Bonzo,
1: non bisogna farlo.
0: Quando si viaggia, usiamo il cervello. Viaggi, c'è un medico a bordo, invece un parto riuscito a 10.000 metri, cioè questa è stata male, l'incinta?
1: Esatto, è successo su un volo decollato da Dakar verso Roma e questa passeggera al settimo mese, dopo un'ora, niente, rotte le acque, il pilota ha chiesto se c'era un medico e sì, c'era un medico, una italiana, Antonietta Serino,
0: di Caserta, giusto?
1: Di Caserta, aiutata da un'infermiera spagnola, anche lei a bordo come viaggiatrice.
0: Si sono messe lì tutte e due e hanno fatto nascere il bambino.
1: È nato.
0: Ho capito, è una notizia bellissima, ma dove è nato? Perché adesso bisogna capire, cosa mettono sul certificato?
1: C'erano sopra la Mauritania.
0: Quindi lui è nato in Mauritania, effettivamente.
1: Nello spazio aereo sopra la Mauritania, sì.
0: Che roba, sai, lei andrebbe in panico con una donna incinta, dica la verità.
1: Non mi è mai successo di...
0: Cosa direbbe una donna incinta? Vediamo, sentiamo.
1: Stai calma, andrà tutto bene, adesso respira, forte.
0: Cosa guarda? Lei guarda i film. Stai calma, respira, per forza deve respirare. Bonzo, le piacciono i Queens of Stone Age?
1: Tantissimo.

Mr. Josh Homme con i suoi Queens of Stone Age e Paper Mache, è un singolo che è uscito pochi anni fa. Nel 2023 loro arriveranno il 6 di luglio agli Ideas di Milano, in Poromo Snai La Maura, concerto assolutamente da non perdere, concerto firmato Virgin Radio. Allora chiudiamo le due ore di Revolver. Ringo vi deve salutare, prima l'ultimo Revolver Cult. Rimaniamo a Los Angeles, dove abita Josh Homme, ci abitano anche loro, i Bad Religion. DJ.

0: Los Angeles is Burning nel 2004 con loro abbiamo chiuso le due ore che sono volate via di Revolver. Ringo vi deve ringraziare, grazie per tutto il supporto che ci date. Sapete che siamo un po' tutta una grande famiglia del rock and roll, continuate a volerci bene, a dirlo agli altri che esiste Virgin Radio, noi vi ringraziamo tutti i pomeriggi. Io invece ringrazio Super Toki per la parte tecnica, il Bonzo a settimo piano per la parte redazionale con anche l'ufficio musica e poi voi là fuori. Vi ricordo che alle 18 arriverà Andrea Rocco con Melissa Greta e poi come al solito per chi arriva un po' più tardi io vi do un consiglio, prenotatevi una stanza al Virgin Motel, vibrazioni e musiche assicurate col nostro portiere di notte Johnny J. Douglas, ve lo assicuro che è un programma fenomenale. Va bene, noi ci sentiamo domani e ci vediamo domani qua su Virgin Radio TV alle ore 14 su Virgin Radio e ricordatevi che ringaccio qua Virgin Radio vi vuole bene.
1: Ciao ragazzi, no, siete sempre due stronzi, tutti e due. Ciao belli.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 16.
4: It's 4 p.m.
3: Su Virgin Radio, free rock, solo musica senza interruzioni.

0: ai trend del momento con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo Style Rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso. Parti per un viaggio tra miti senza tempo, dove il bianco dei borghi incontra il blu profondo del mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
0: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
14: Noi siamo giovani.
15: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
16: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
17: Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
19: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
20: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
21: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
18: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti, pensiamo a tutto noi.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha

0: scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
1: Eurospin, la spesa intelligente.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
8: Tu perché sei così?
7: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Virgin Classics 1978.

0: Ora non voglio essere cool. Non voglio essere alternativo. Non voglio essere punk rock. Voglio solo essere.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Pronti?
3: Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
6: It's 5 p.m.
1: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 4 Milano-Brescia code per un incidente tra l'allacciamento tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce traffico congestionato tra Ovada e Masone in direzione di Genova-Voltri, rallentamenti per lavori sulla 12 Genova-Rosignano tra Rapallo e Recco in direzione di Genova, sulla 14 Ancona-Pescara veicoli lenti segnalati tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona, sempre in Adriatica, attenzione ad una perdita di carico tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Sulla 16 Napoli-Canosa code per un incidente tra Vallata e Grotta Minarda in direzione di Napoli. Infine sulla statale 107 Silana-Crotonese un veicolo in avaria causa rallentamenti all'incrocio Rende in direzione dell'incrocio Paola, strada statale 18 Tirrena Inferiore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e il canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
0: Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
8: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
7: L'ha applicato da sola?
8: Ma certo, pennello, polso e voilà!
7: L'allievo che supera il maestro!
9: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
12: Tane tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva.

0: Forza all'approvazione Agos.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
13: L'unico modo per uscire è insieme.
11: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere.
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
19: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
20: One Express, anche entro le 12.
21: Gold Espresso, ore 12.
20: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
22: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2!
23: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
24: Vieni da MD per una qualità top.
25: Senza spendere una fortuna, Antonella!
26: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
25: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
1: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Classics
15: 1969.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi dei Muse, che nel 2003 arrivano al successo debuttando direttamente al primo posto in classifica in Inghilterra con il terzo album, Absolution, e la prima grande hit della loro carriera, il singolo Time is Running Out. Preso una decisione molto presto, invece di scappare dalla musica contemporanea ci siamo buttati dentro. È una dichiarazione in puro stile Muse che spiega l'estetica della band. Matthew Bellamy, Chris Wollenstone e Dominic Howard sono un power trio tecnicamente preparatissimo che cerca la grandezza. Puntano in alto con i riff di chitarra e le melodie, sono ossessionati dalla tecnologia, affascinati dal futuro e inquietati dal suo lato oscuro. Nelle loro canzoni parlano di apocalisse, di assoluzione a un volume altissimo. Sono partiti da un paese qualunque della provincia inglese, come tante band prima di loro, e hanno iniziato a suonare per scappare. Ammirano i Queen, i Black Sabbath, i Radiohead, ma come hanno detto prendono una decisione molto presto. E già con i primi album Showbiz del 1999 e Origin of Symmetry del 2001 cercano un suono potente e visionario che colpisca il pubblico e li porti dritti negli stadi. Il terzo album Absolution esce il 22 settembre del 2003 ed è un punto di arrivo. Romantico, cupo, travolgente, pieno di influenza dalla musica classica all'elettronica, diventa il primo di 7 album consecutivi al numero 1 in Inghilterra. Le canzoni di Absolution nascono nelle campagne intorno a Brighton, dove i Muse si chiudono in una casa per 6 mesi a scrivere. Poi si spostano a Londra e in Irlanda e, come ha detto il produttore Rick Ousley, che ha lavorato anche con gli Audioslave, sono diventati una band colossale ed epica. Matthew Bellamy scrive le canzoni al pianoforte, suona una chitarra customizzata a Mason, una ditta che poi si comprerà. Usa pedali ed effetti. I Muse mettono insieme tastiere Roland e amplificatori Marshall, trovano quello che hanno definito un suono futurista ed entrano alla top 10 in Inghilterra con il singolo Time is Running Out.

0: tra poco su Virgin Radio. Virgin Generation.
1: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
2: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
9: It's 6 p.m.
0: TGcom 24. Breaking news.
10: Bentrovati da Virginia Giacomin. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Lo stiamo aprendo. Così il segretario al tesoro statunitense Bessent, in un'intervista a Fox, ribadendo che l'economia iraniana è in caduta libera. I Pasdaran sostengono nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato Hormuz. Nello stretto, intanto, in fiamme dopo un'esplosione una nave sudcoreana. Giorgia Meloni riceverà il segretario di Stato americano Rubio venerdì in tarda mattinata e sulla scelta di ritirare le truppe statunitensi dall'Italia e dall'Europa, la premier dice «Non condivido il disimpegno americano» e sottolinea «I paesi devono crescere ed essere più autonomi nel campo della sicurezza». Stop all'invio di fatture alle famiglie delle vittime della strage al Constellation di Crans-Montana. Il presidente svizzero Guy Parmelin lo ha dichiarato durante l'incontro con la premier Meloni in Armenia. Le spese saranno coperte dall'aiuto alle vittime o dalle assicurazioni. Il delitto di Garlasco. Le gemelle Paola e Stefania K saranno sentite domani come testimoni, mentre Marco Poggi, fratello della vittima Chiara, sarà sentito mercoledì 6, lo stesso giorno della convocazione dell'indagato Andrea Sempio. Sequestro di persona. Per questa ipotesi di reato gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta in relazione all'abbordaggio da parte della Marina Militare israeliana della Global Sumud Flotilla. Dopo il blitz della notte del 29 aprile sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti. Calcio, la 35esima di Serie A si chiude oggi con i posticipi Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Intercampione d'Italia, lo scudetto vale 20 milioni ma ne porta in cassa fino a 6 volte tanto. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Sasso Marconi e l'allacciamento con il ramo Casalecchio in direzione di Bologna. Un altro incidente con code viene segnalato sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce rallentamenti per lavori tra l'allacciamento A4 e Romagnano-Sesia-Gemme in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A13 Bologna-Padova ancora cantieri causano rallentamenti tra Terme Eugane e Monselice in direzione di Bologna. Sulla A7 Milano-Genova invece attenzione ad una perdita di carico tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla A4 Milano-Brescia code per un incidente allo svincolo di Bergamo. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Il 45% degli italiani non le usa. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici rock and roll, ben ritrovati, 18 e 4 minuti, lunedì 4 maggio. Questa è la diretta di Virgin Generation, May the 4th be with you.
1: Aspetta, ne parliamo dopo di Star Wars.
0: Non posso non aprire il 4 maggio da fan.
1: Quasi 5 ormai.
0: Revenge of the Fifth.
1: Aiuto, non c'è scampo, non da c'è questa scampo. Cosa Patrick in regia, aiutami. No, non è vero, sono tante le cose di cui parleremo questa sera. Iniziamo andando in uno stato vicino a New York, perché c'è stato un super professore, ve ne parliamo tra pochissimo. Però iniziamo dall'altra costa.
0: Assolutamente sì, andiamo in California, ci porta Lenny Kravitz.

0: Lenny Kravitz, California, cari amici del rock and roll. Quando prende parola Mr. Paul McCartney, noi ascoltiamo.
1: Ma tu a scuola, quando sei andato 100.000 anni fa,
0: sì,
1: avevi dei professori che ti hanno stimolato, che amavi ascoltare?
0: Dov'è la telecamera? No.
1: Dai!
0: Assolutamente no. Io avevo l'insegnante di la professoressa di matematica che mi diceva: cosa vai in giro con quella catena? Hai dimenticato la bici? Perché avevo la catena legata al portafoglio, capito?
1: Che è un po' quello che ti dico io quando arrivi qua a Virgin Generation tutte le sere. Ma questo è un altro discorso. Pensa se invece un giorno al posto di questa professoressa fosse entrato Paul McCartney nella tua classe, come è successo a Rhode Island alla Brown University. Circa 2000 studenti hanno visto con lui il documentario Man on the Run, che è quello che racconta, sì, cosa succede dopo l'esperienza dei Beatles, no? Dopo lo scioglimento dei Beatles, quindi crisi, pressioni, poi arrivano i Wings, eccetera. Il bello è perché questo è un documentario che lo rende anche molto umano, no? Fa vedere il percorso di uno, un po' come dovrebbe essere anche il messaggio e il percorso, quello del nuovo album che uscirà a fine di maggio.
0: Assolutamente sì, insomma, l'importante è che Paul McCartney a un certo punto entri nella vita di tutti noi per portarci delle buone vibrazioni. Lo può fare anche grazie all'ultimo lavoro dal quale ci ascoltiamo, Days We Left Behind.

0: Bon Jovi, Lay Your Hands on Me. Lay Your Hands on Ricci Sambora, che sta assumendo una serie di 007.
1: Fatto, ha già fatto tutto, sì.
0: Per trovare la sua chitarra.
1: E ce l'ha fatta,
0: Ce l'ha fatta.
1: Fa abbastanza ridere questa cosa, però si tratta di una chitarra importante di Sambora, che tra l'altro, storico chitarrista dei Bon Jovi, certo, ormai ex, da ragazzino se la comprò e divenne la sua chitarra dei sogni dopo averla vista suonata da Eric Clapton, okay, e non se la poteva neanche permettere, ma alla fine
0: quindi
1: riesce.
0: Lui la rubò a Clapton.
1: No, non era quella di Clapton, l'ha preso lo stesso modello,
0: sì,
1: e quindi non se la poteva permettere, ha fatto i salti mortali per averla, la smonta, tutto ciò negli anni 80,
0: sì,
1: quindi fu la chitarra che definì praticamente il suono dei primi due album dei, okay, Bon Jovi, una chitarra molto importante perché poi lui l'ha personalizzata, l'ha smontata, l'ha fatta sua, e poi nell'85 in un magazzino di New Jersey rubano tutta la strumentazione alla band, mentre la band era in tour con altri,
0: sì,
1: strumenti, e lì Ricci Sambora perde dei giorni di vita, diciamo. Passano gli anni, anzi passano decenni, non si trova questa chitarra, e proprio adesso nel 2026 lui, per ritrovarla, ha ingaggiato un investigatore privato. Oh, ha funzionato.
0: Dov'era?
1: Era a Parigi.
0: In cantina?
1: No, no. Era nella sua cantina, esatto, dietro le bottiglie. No, era a Parigi ed è stata trovata da questo investigatore privato che stava in un negozio di strumenti musicali. Voilà,
0: esatto,
1: è andata,
0: no,
1: così.
0: Tutto
1: e
0: bene, quel che finisce,
1: sì,
0: bene,
1: sì, sì.
0: Arrivano i Black Moods, Time Bomb.

0: Virgin Generation. Virgin Radio.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: se non vado errato, terzo singolo estratto dall'album Dookie dei Green Day nel 1994, When I Come Around.
1: E tra poco su Verge Radio, prima quota cinema di questa settimana. Vi aspettiamo tra pochissimo.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Matteo!
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima. Piace a loro? Conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
12: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
13: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
14: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
13: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
15: Non sto nella pelle.
13: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto!
19: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
20: Scegliere la migliore vacanza?
21: Previsto.
20: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
21: Inaspettato.
20: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
21: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
20: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
23: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: In viaggio fanno amicizia con tutti.
25: Piacere.
24: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
26: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: La versione di Chris Cornell, uscita nel 2020, di Patience. 18 e 33 minuti, lunedì 4 maggio, prima quota cinema della settimana di Virgin Generation. Torniamo indietro agli anni 90, un grande classico dell'horror, un film che ha cambiato per sempre la percezione proprio anche della regia, tra virgolette.
1: Vero. Verissimo, The Blair Witch Project. Immagino che tu abbia amato questa uscita cinematografica, non proprio cinematografica.
0: Non convenzionale, sicuramente.
1: Esatto, sta per tornare nei cinema con un reboot. Ricordiamo che il reboot è una nuova versione che riparte da zero nella storia, una storia già esistente. Quindi non è un seguito, ma è una ripartenza, no? Il progetto di questo reboot di The Blair Witch Project è in lavorazione già da un po', ma adesso si fa sul serio perché verrà presentato al Festival di Cannes. Io ti ricordo che faccio due salti al Festival di Cannes,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: cercherò indizi ovunque. La cosa buona è che alla regia ci sarà Dylan Clark che arriva proprio dal mondo horror indie, quindi è perfetto, è l'artista perfetto, fa quelle robe tipo sulle piattaforme in streaming, ok? Quindi ce l'ha il carattere per fare bene.
0: Ma come lo gireranno? Lo gireranno con gli occhiali, con la telecamera?
1: Non ne ho idea. Beh, se pensi, siccome allora
0: ricordiamo che Blair Witch Project era famoso perché era stato girato tutto con le Steadicam, le piccole videocamere
1: basso
0: amatoriali.
1: Basso budget, diventò praticamente, ha lanciato il genere found footage, sì, no? Che sembra quello di, per dirlo volgarmente, i filmini, no?
0: Sì, sì.
1: Ecco, che però ha tutto un suo stile. A quanto pare questa cosa verrà mantenuta perché anche qui il budget non è altissimo. E quindi speriamo bene, lo spirito dovrebbe essere lo stesso. Poi andrò a cercare altri indizi a Cannes.
0: Brava, mi raccomando, utilizzate i device per girare i vostri film, anche perché credo che ormai molti lungometraggi potrebbero fare questa fine. Mumford & Sons, Chris Stapleton, questa è Here.
2: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long. Here's my credit card.

0: noi giovani siamo troppo violenti, magari un po' fuori di testa. Ma l'unica cosa che ci differenzia dagli altri è che loro ragionano col cervello. Noi, gente pazza, ragioniamo col cuore.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Pearl Jam con Daughter 1993, la diretta di Virgin Generation. Sapete che la musica ascoltata in radio è fondamentale, ma vissuta dal vivo è quell'emozione incredibile della quale noi spesso siamo testimoni. Virgin Radio è partner dei grandi eventi, dei grandi concerti in Italia. Ne abbiamo tantissimi, ogni tanto ce ne dimentichiamo qualcuno e quindi quel concerto poi non si tiene. No, non è
1: ma
0: vero.
1: Cosa stai dicendo? Vabbè, non è sicuramente
0: non
1: il caso.
0: Non mi ricordavo che fossimo partner anche del tour dei Jethro Tull.
1: Vabbè, perché magari non è proprio la tua cup of tea, come dicono appunto i britannici tipo i Jethro Tull. Però noi ci siamo, è un nostro concerto targato Virgin Radio, è il 10 di luglio a Pistoia, al Pistoia Blues, e li vedremo sul palco. Qui a Virgin Generation abbiamo due biglietti a disposizione per il più veloce che ci chiama all'800 32 4330. Ripeto, 800 32 4330. Il momento free ticket solitamente è così.
0: È certo, ed è un caso che ci sia questo brano in scaletta? Assolutamente no. One Way Ticket, i Darkness.

0: One Way Ticket, i Darkness 2005.
1: E noi tra pochissimo torniamo su Virgin Radio anche con un classico dei Queen. Virgin Generation.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
16: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
17: Deliveroo!
16: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Che bel terrazzo!
19: Grazie!
18: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
19: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
18: Allora lo consiglio al vicino.
19: No!
18: Perché?
19: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
18: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
22: Febal casa, Febal casa.
21: Più info su febalcasa.com.
23: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
24: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
25: Virgin Classics 1986.

0: One Vision, e chi è che ha avuto una visione? Probabilmente la nostra amica Elisa, che mentre noi ascoltavamo i Queen ha chiamato Virgin Radio e si porta a casa due biglietti per il concerto dei Jethro Tull il prossimo 10 di luglio al Pistoia Blues. Elisa, come stai?
1: Ciao Elisa, tutto bene, grazie, un po' emozionata.
2: Ciao Elisa, tranquilla, anzi benvenuta su Virgin Radio. Non era una visione, è tutto vero. Ti porti a casa due biglietti per il concerto dei Jethro Tull il 10 di luglio a Pistoia. Quindi tu sei di Torino, giusto? Cosa fai a Torino?
1: Lavoro.
2: Lavoro?
1: Vabbè, ovviamente vivo, arrivo, di sì.
0: Ok, perfetto, perfetto. Allora, facciamo così. Mentre Melissa ti crea il tragitto ideale...
2: Ma che sono navigatore io?
0: Per raggiungere...
2: Allora andiamo insieme. Ah, per
0: raggiungere Pistoia, tu puoi riflettere su chi potrebbe venire con te a questo bellissimo concerto. Hai già un'idea?
1: Ho già un'idea. Penso Andrea, mio fidanzato.
2: Okay. Quando ha detto Andrea...
1: Un saluto se mi sto ascoltando.
0: Ciao Andrea, fidanzato di Elisa. Grazie alla sua rapidità andrete a Pistoia guidati da Melissa Greta per ascoltare i Jethro Tull. Grazie mille Elisa.
2: Ci sto.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao. Ciao.

0: Lui è Noah Kahan e questo è il suo nuovo singolo Doors,
1: tratto dall'album The Great Divide che è uscito nei giorni scorsi. E noi torniamo tra pochissimo con la seconda ora di Virgin Generation dopo le breaking news, il TGCOM 24, le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 19.
2: It's 7 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
4: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un'auto contro i pedoni a Lipsia, in Germania. Il bilancio al momento è di 2 morti e diversi feriti, dei quali 2 sono gravi. Nella zona dell'attacco, in centro, è in corso un massiccio intervento della polizia, 10 ambulanze e vari elicotteri. I negozi sono stati chiusi. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz, riferisce Bessent in un'intervista a Fox. Il segretario al tesoro statunitense ribadisce che l'economia iraniana è in caduta libera. I Pashdaran sostengono nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato Hormuz. Intanto gli Emirati Arabi Uniti denunciano attacchi da parte di droni e missili iraniani. La Meloni riceverà il segretario di Stato americano Rubio venerdì in tarda mattinata. Sulla scelta di ritirare le truppe statunitensi dall'Italia e dall'Europa, la Premier dice: «Non condivido il disimpegno americano» e sottolinea: «I paesi devono crescere ed essere più autonomi nel campo della sicurezza». Il delitto di Garlasco, oltre ad Andrea Sempio, saranno interrogati anche Paola e Stefania Cappa e Marco Poggi. Domani saranno sentite le gemelle, cugine della vittima, Chiara Poggi. Mercoledì invece saranno interrogati il fratello di Chiara, Marco, e Andrea Sempio, accusato di aver ucciso la vittima dopo che lei aveva rifiutato un approccio sessuale. La strage al Constellation di Crans-Montana. Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Lo ha annunciato su X il presidente della Confederazione Elvetica, Parmelan, dopo aver incontrato la Premier Meloni in Armenia. Tennis a Roma, tutto pronto per gli internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo, Sinner, arrivato oggi nella capitale, inizierà il suo percorso dal secondo turno contro uno tra Hofner e Mikkelsen, che si sfideranno domani. Il presidente Mattarella oggi al Quirinale ha ricevuto le nazionali di tennis femminile e maschile. Siete un esempio per tutti, ha detto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 dei trafori ci sono code per un incidente tra Arona e la diramazione Gallarate Gattico, procedendo in direzione Genova Voltri. Un incidente segnalato sulla A4 Milano-Brescia allo svincolo di Capriate. Code per traffico intenso sulla 1 Firenze-Roma, tra Arezzo e Firenze Sud, in direzione Firenze. Nel tratto Roma-Napoli si procede a rilento tra asse supporto e il bivio per la 16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli. Si segnala un incidente sulla tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Corso Malta, in direzione Pozzuoli. Un incidente causa invece rallentamenti sulla statale 259 Vibrata, a Nereto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Style Rock.

0: Anything Goes, ACDC 2009, 19:07 minuti. Questo è lunedì 4 maggio, Virgin Generation con voi, ultra in diretta con Andrea Rock e Melissa Greta. Tanti mondi che noi andiamo a toccare, anche quello dello sport entertainment quando ha a che fare con il wrestling.
1: Ma lo sai che c'è una nuova stella nel panorama della lega WWE, che è quella di wrestling, che mette insieme praticamente heavy metal, hard rock, anni 80 e ovviamente wrestling, mix pazzesco. A me ha fatto venire in mente immediatamente quella serie televisiva che si chiama Glow.
0: Sì,
1: che
0: certo.
1: Si è fatta da donne wrestler che sì. Si trovano un po' lì per caso con appunto Glow, quindi stile super anni 80. Insomma, questa nuova stella non è fiction, è reale. Si chiama Liz Rain e ha debuttato imponendosi con una decisiva vittoria nei giorni scorsi contro Nikita Lyons. Molto molto stile, perché lei è entrata, questa Liz Rain è entrata in scena citando Bruce Dickinson, frontman degli Iron Maiden, con il classico Scream for Me. E poi tra l'altro, non a caso, perché lei è la nipote,
0: sì.
1: Questa è la grande notizia, sì. È la nipote, lo sai?
0: Sì, di Clive Burr, che è l'ex ormai compianto batterista dei Maiden. Quindi insomma c'è un filone pazzesco.
1: Ma non solo, i Maiden, Andrea, perché l'abbiamo detto dopo gli ACDC? Perché lei ha vinto usando una finisher, che è una mossa finale.
0: Mossa finale con finale. La quale stendi al tappeto il tuo avversario,
1: che si chiama Thunderstruck. Bellissimo. Proprio come il brano
0: fulmine,
1: degli
0: ACDC. Perché?
1: Perché è fatta con una, sì, con una specie di ginocchiata, sì. Dove la gamba assomiglia a un fulmine.
0: Certo, cioè tutto giusto. Beh, l'abbiamo sempre
1: detto. Adesso la provo. Mettiti lì che adesso la provo.
0: Il mondo del wrestling, guarda che io potrei risponderti con Emotionless in White, perché un'altra band. Guarda, queste cose poi te le spiego. Michael Stipe con Andrew Watt, I Play the Fool.

0: 7, quindi tre gare molto importanti nell'economia di un primo turno di playoff, e queste gare hanno portato a quelli che sono i risultati delle semifinali di conference. Quindi da entrambi i lati del tabellone abbiamo adesso le prossime sfide. Se era già stata confermata la sfida tra Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers, insieme a quella dei Minnesota Timberwolves contro i San Antonio Spurs, il lato est è stato il più difficile da determinare, perché se New York era passato con una certa tranquillità su Atlanta, sono servite appunto le gare 7 per determinare il vincente tra Detroit e Orlando, e hanno vinto proprio coloro che sono arrivati primi in campionato da quel lato del tabellone, quindi la città cara a Alice Cooper, Detroit. Dall'altra parte, tra Cleveland e Toronto, anche lì Cleveland favoritissima, nonostante la tenacia della squadra dei Raptors, passano appunto gli amici Cleveland Cavaliers. Non ce l'ha fatta Boston, che con una serie di errori al tiro ha lasciato che sul parquet amico del TD Garden passassero Joel Embiid e i suoi Philadelphia 76ers.
1: Quindi, se io ti dico Black Keys, contenti
0: per Cleveland,
1: per
0: certo.
1: Cleveland, Ohio, contenti anche perché è uscito il loro nuovo disco, quindi grandi festeggiamenti per lo sport e per la loro carriera. Il nuovo disco si intitola Peaches e noi da questo disco ascoltiamo She Does It Right.

0: Smashing Pumpkins, Perfect 1998.
1: E tra pochissimo torniamo su Virgin Radio anche con la musica dei Fontaines DC.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
9: e di vincere, Antonella.
10: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
10: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
11: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata.
11: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
13: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
14: Febal casa, Febal casa.
13: Più info su febalcasa.com.
15: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo... casco! Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
20: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro.
21: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi.
20: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: In the Modern World, Fontaines DC, singolo del 2024, 19:34 minuti, lunedì 4 maggio. Che cosa combina uno dei nostri rock ambassador Machine Gun Kelly?
1: E ne ha combinati un po' nel passato, adesso pare che sia molto più tranquillo. Però in un mondo moderno, per citare Fontaines DC, solitamente ci sono delle persone che hanno delle agevolazioni, delle, non so, collaborazioni con delle compagnie aeree.
0: Sì.
1: Motivo per il quale riescono comunque a saltare a volte la fila, diciamo.
0: Ok.
1: Io non ho mai fatto questa cosa, ok?
0: Nemmeno io.
1: Però c'è la fila più veloce.
0: Sì,
1: ok.
0: Sì. Fast lane.
1: Ecco,
0: certo.
1: vedi che tu sei sul pezzo. Per Machine Gun Kelly questa cosa non è possibile, perché ha fatto il furbetto un po' di tempo fa e dice: io mi trovo in aeroporto in Australia, devo fare ancora 3 ore di coda per tutti i controlli, perché l'hanno beccato con qualcosa tanto tempo fa e adesso se la sogna quell'agevolazione lì. Però io dico, ragazzi, cioè, non ti preoccupare, vai lì, ti fai un giro lì nella tax free, ti compri un profumo. Ci sono delle cose da fare in aeroporto. È bello
0: cioccolato.
1: Vivere l'aeroporto, il cioccolato. Non le sigarette, no. Però neanche il whisky, no. Però. Aveva detto che adesso sulla retta via, no?
0: Esatto, una retta via che però non lo fa salire. Che tanto alla fine della fiera uno sale pure prima, ma tanto l'aereo finché non è pieno, non parte.

0: dalla colonna sonora di Batman Forever, You Two, Hold Me, Thrill Me, Kill Me, Kiss Me.
1: Andrea, ti ricordi che c'è un pezzo dei Blink-182 del 1997, se non sbaglio, che si intitola A New Hope, che ha molto a che vedere con la giornata di oggi, che è il 4 di maggio. Però adesso facciamo così, io li ascolterei Blink-182, poi dopo parliamo di questa giornata speciale. Li ascoltiamo su Verge Radio con un altro brano che si intitola I Miss You.

0: I Miss You, Blink 182, 19:47 qui su Virgin Radio.
1: E noi torniamo tra pochissimo a Virgin Generation con un classico di hip hop. Virgin
2: Generation. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
13: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
14: Alcuni sono fatti per stare insieme.
13: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
15: Questo killer non sbaglia mai.
13: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
17: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
16: Mi hai detto che ami l'Islanda.
17: Ma vivo in Italia.
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Virgin Classics 1977.

0: Passenger Iggy Pop 1977, 19:55 minuti, l'abbiamo tenuto per ultimo, ma oggi è May the 4th, la giornata mondiale di Star Wars, che poi sapete, anche delle side stories, cioè anche la giornata di domani, il Revenge of the 5th, ma il 4 maggio, che la forza sia con voi. Dove siamo rimasti nel mondo Star Wars? Se vuoi ti do un piccolo aggiornamento.
1: Ah, guarda, io di sicuro non posso aiutarti in questo, quindi tu che sei il massimo esperto.
0: No, vabbè, insomma. Saluto gli amici di Empira che mi danno delle informazioni corrette. Allora, fan di Star Wars.
1: Empira come Empire.
0: Certo.
1: Vedi che comunque
0: però
1: mi
0: ci
1: applico,
0: arrivi.
1: Vedi?
0: Però ci arrivi. Grazie. Sì. Il 20 di maggio arriva il film attesissimo The Mandalorian and Grogu. Quindi ovviamente sarà super atteso per i fan. Ma nelle prossime ore potrebbero arrivare dei trailer molto interessanti legati a Galaxy Racer, legati ad Ahsoka, la seconda serie di una delle paladine Jedi per eccellenza di Starfighter. Anche questo attesissimo titolo. E poi dovrebbe essere confermata anche la seconda serie dedicata a Darth Maul, che è uno dei cattivoni dei primissimi capitoli di Star Wars, quindi episodio 1 in primis. Shadow Lord dovrebbe arrivare oggi, l'ultima puntata, e appunto la comunicazione che ci sarà anche una seconda serie, quindi insomma get ready.
1: E alla faccia di Scorsese, che è contro tutto questo, Andrea Rocca si riguarderà tutti, vero?
0: Ah, guarda, i primi 22 minuti ci arrivo, poi dopo
1: arranchi
0: crollo, sì, no, infatti li ho tenuti via tutti, perché sono dei titoli uno più interessante dell'altro, quindi poi le connessioni sono tantissime, insomma i fan di Star Wars non restano a digiuno.
1: Interessante anche il lavoro delle Lambrini Girls, lo ascoltiamo adesso su Virgin Radio, Cult of Celebrity.

0: Lambrini Girls Cult of Celebrity per chiudere questa puntata di lunedì 4 maggio di Virgin Generation.
1: Allora, vorrei dire all'ascoltatore che ci ha scritto che è chiuso in macchina perché non può fare a meno, deve scendere a fare la spesa al supermercato. Però sì, non scende dalla macchina perché non può fare a meno di ascoltare la musica di Virgin Radio, che gli aspetta tutta la serata in macchina perché la musica continua.
0: La musica continua, ma esistono gli smartphone. Detto questo, noi vi ringraziamo per essere sempre con noi e per supportare appunto la mission di Virgin Generation.
1: Ci sentiamo domani sera dalle 18 alle 20 qui a Virgin Generation. Grazie mille a Patrick in regia, a tutti voi, anche Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta. La buona musica è quella di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver. La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 20 e un minuto.
5: It's 8:01 p.m.
6: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: un appuntamento unico con Andrea Rock. Lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Vieni da MD per una qualità top.
15: Senza spendere una fortuna, Antonella.
16: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Stai per partire ma la tua batteria è KO.
20: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento

0: e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: 1, 2, 3.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39
10: euro. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
12: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
13: Deliveroo!
12: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata per l'imbarco
14: a... Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
16: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
17: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
18: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
21: Tecnomat, più professionale, meno caro.
22: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
23: 1, 2, 3!
24: Team, battiti like spring!
25: Grazie Ferrara!
26: Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
27: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
28: Virgin Classics 1967. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 22.
17: It's 10 p.m.
18: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
19: Scosto la sedia e mi siedo dietro il bancone della reception. Il Virgin Motel è ancora un posto tranquillo. Questione di pochi minuti. Presto le nostre stanze saranno invase da balordi, persone un po' randagie con qualche lato oscuro, ma anche da adorabili fuori di testa. Io non vedo l'ora di conoscere questi svitati e sentirmi raccontare le loro storie. Immagino che anche voi siate curiosi, quindi vi consiglio di restare. Conosco un modo per tenervi incollati qui. Sentite.

Miss America entra al Virgin Motel. Non ha né la fascia né la corona, ma potete starne certi. È lei la più bella tra le belle. Guardandola, uno si illude che questo sia ancora un paese che scoppia di salute. Avanza verso il bancone della reception. Potrei perdermi in ogni centimetro delle sue gambe chilometriche, nei suoi seni generosi che affiorano dalla scollatura della sua camicetta, oppure lungo i suoi fianchi sinuosi. Invece, resto incollato ai suoi occhi, neri, profondi, magnetici. Passano un paio di secondi prima che lei chieda: «C'è una stanza disponibile per la notte?» Vorrei risponderle: «Certo, una stanza disponibile per la notte e un uomo disponibile per tutta una vita».

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco alle...
1: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Salve!
6: Ah, lei, ho un problema, sa?
5: Cioè?
6: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
5: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
6: Ha 6 balconi e un terrazzo!
7: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
10: Tu perché sei così?
9: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
15: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata.

0: tonnellata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
2: Dove il rock non va mai a dormire.

0: Come hai detto che ti chiami, giovanotto?
1: Mi chiede una signora che di anni deve averne un bel po', anche se i suoi occhi hanno una luce particolare, vivace. Johnny J. Douglas, milady. La donna sorride, abbassando lo sguardo con un imbarazzo di bambina. Mi racconta che ha trovato il Virgin Motel per caso. Sta andando a Sausalito a incontrare una sua vecchia compagna del college. Riprenderà il viaggio domani. Ah, ho anch'io degli amici laggiù, le dico, e nella mente riaffiorano i volti di quelle persone. Ci immergiamo nei ricordi mentre la stanza viene invasa da del buon rock and roll.

Se n'è andato tutto in un attimo, signor Douglas. Gli anni ribelli sono durati un battito di ciglia. Anni spensierati, dice qualcuno. Ma non c'è niente di spensierato nell'essere giovani. L'adolescenza è un dedalo di strade e quasi nessuno a quell'età sa esattamente che direzione prendere. Ah, ne ho visti di amici perdersi. Al Virgin Motel il vecchio Bonnie si abbandona ai ricordi. Io accompagno i suoi pensieri con riflessioni personali che si incagliano nel fumo della mia sigaretta. Proprio mentre allungo la mano per alzare il volume della radio, lui aggiunge: «C'è rimasto solo il rock and roll a lasciarci quell'illusione di aver sovvertito le regole».

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Bella, dolce, meravigliosa, ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
14: On Virgin Radio.

La signora Garcia va a sedersi sul divano del Virgin Motel. Indossa una camicia da notte bianca, lunga fino ai piedi. È tutta scompigliata. Mio marito non mi fa dormire, signor Douglas. Ho provato a colpirlo per vedere se la smetteva di russare. Alla fine mi sono arresa. 50 anni di matrimonio e sempre la stessa storia. Ah, non si arrabbi. Le faccio un po' di compagnia io, le dico. Vuole qualcosa da bere? Mi strizza l'occhio lasciandomi intendere che un goccetto lo berrebbe volentieri. Mi alzo per andare a vedere cos'è rimasto nel frigo, mentre la mia ospite, con aria allegra, prende a dondolare la testa, provando a tenere il tempo del brano che sta passando alla radio.

0: Virgin Motel. Enjoy your stay. Here, rock never sleeps.
1: Virgin.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco
1: all'estero. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 23.
12: It's 11 p.m.
11: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
13: On Virgin Radio.

sbagli sempre strada, non ci si può fidare di te. Entrano al Virgin Motel litigando. Sì, però guarda che posti ti faccio scoprire, replica lui, poggiando i bagagli per terra. Restano un po' sulla soglia prima di accorgersi di me. Salve, gli dico. Benvenuti al Virgin Motel. Se avete voglia di continuare a litigare in privato, ho una bella

Soffia un vento caldo stasera, talmente intenso che si fa quasi fatica a rimanere in piedi. I granelli di sabbia pungono la pelle come una pioggia di spilli. Conviene rientrare, dico al signor Hammer, con il quale sono uscito sulla veranda per fumare una paglia. Spegniamo i nostri mozziconi nel posacenere appoggiato sul

Soffia un vento caldo stasera, talmente intenso che si fa quasi fatica a rimanere in piedi. I granelli di sabbia pungono la pelle come una pioggia di spilli. Conviene rientrare, dico al signor Hammer, con il quale sono uscito sulla veranda per fumare una paglia. Spegniamo i nostri mozziconi nel posacenere appoggiato sulla soglia della finestra e torniamo dentro. Lui va a sedersi sul divano e io al mio posto, dietro il bancone della reception. Insieme alle sigarette si è spenta anche la nostra conversazione. Così restiamo in silenzio, a vagabondare con i pensieri, accompagnati dalla grande musica del Virgin Motel.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e

0: canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
3: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
2: L'ha applicato da sola?
3: Ma certo, pennello, polso e voilà!
2: L'allievo che supera il maestro!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
0: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
6: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
5: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
6: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
5: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
6: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
7: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
8: Noi siamo giovani.
9: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
13: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
14: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 €. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
15: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
16: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
18: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
19: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
20: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

parlano di prolungare il loro viaggio. Non avremo più questo tempo a disposizione quando riprenderemo gli studi, o peggio ancora, dopo che saremo laureate, dice la ragazza più piccoletta alla sua amica. Con una sigaretta tra le dita si atteggiano da grandi, ma avranno poco più di 20 anni. Le osservo e provo un briciolo di invidia per quella loro età benedetta. Quante pagine bianche ancora tutte da scrivere. Alzo il volume della radio per cullare la mia malinconia con un bel pezzo rock. Buona permanenza.

full, dice con aria soddisfatta il signor Dominguez, stendendo sul tavolo le sue carte. Segue un attimo di silenzio. Jack guarda i suoi avversari, poi li lascia tutti a bocca aperta calando un poker. Il sudamericano non ci sta. Si alza scaraventando la sedia, accusandolo di barare. Gli animi si scaldano. Li lascio fare, ma so già che tra un po', se non abbassano i toni, dovrò intervenire. Intanto alzo il volume della radio e provo a coprire le loro grida con del buon rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
15: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
16: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock. Virgin Motel.
17: Virgin Radio.

0: Mi segua, mi ha detto, e quel fottuto camionista mi ha portato fuori strada. Non ho ancora capito dove diavolo sono finito.
1: Molto animatamente, signor Prime, mi sta spiegando come è arrivato qui al Virgin Motel. Parla continuando a guardarsi intorno. Io intanto inizio a registrare il suo documento. Poi prendo dalla bacheca le chiavi della stanza 8 e le appoggio sul bancone della reception. Sta per dire ancora qualcosa, poi si interrompe un attimo. Sente partire un pezzo alla radio e manifesta il suo apprezzamento. Forse questo posto è la cosa migliore che mi sia capitata oggi.

Era convinto che a 33 anni avrebbe smesso. Quella è l'età in cui uno dovrebbe fare qualcos'altro, aveva detto, aggiungendo che non avrebbe mai sopportato di finire come Elvis a cantare a Las Vegas per le casalinghe e le vecchiette con la busta della spesa. A quanto pare, però, le cose non sono andate proprio secondo i suoi piani giovanili, perché lui sul palco ci sale ancora, e quando è lassù che si agita come fosse posseduto con il microfono in mano, non sembra proprio un ragazzo del 1943. Sempre lunga vita al rock and roll! Buona permanenza al Virgin Motel.

Guardo meglio per capire se mi ricordo di lui. Lui fa altrettanto, guardandosi intorno per capire se è cambiato qualcosa. Tutto come prima, non avete spostato neppure una sedia, e si mette a ridere. Beh, gli rispondo, dandomi un po' delle arie, ma volendo essere simpatico. Quando le cose funzionano, meglio non toccare niente. E poi aggiungo, e la nostra

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una strada.

Una coppia entra al Virgin Motel. Lui, qualche chilo di troppo e sguardo arrendevole, porta due bagagli piuttosto ingombranti. Lei, un cespuglio di capelli color platino, gli sta col fiato sul collo e continua a rimproverarlo. Con la mano faccio cenno di moderare i toni, ma la signora non sembra affatto intenzionata ad assecondare la mia richiesta. Poi, finalmente, smette di mortificarlo e chiede a me se abbiamo una stanza disponibile. Una? Domando. Sicuri di non voler dormire separati? Il signore esplode in una risata, contento che io mi sia schierato dalla sua parte. Lei si irrigidisce in un'espressione risentita, ma poi scioglie ogni tensione quando lui le dà un tenero pizzicotto sulla guancia. Una camera matrimoniale, grazie. Stanotte abbiamo intenzione di dare una bella spolverata alla nostra passione.

Dice che non era qui che era diretto. Ma adesso che ha scoperto questo posto, non ne vuole sapere di ripartire. Io metto subito in chiaro che non sono previsti sconti, neppure in caso di soggiorni più lunghi. Siamo in alta stagione, ci tengo a precisare. Anche se questa cosa la ripeto ogni giorno dell'anno. Pare non sia un problema per lui. Mi sento sollevato e mi propongo di aiutarlo a portare i bagagli nella sua camera. Non ho nessuna intenzione di andare a rinchiudermi in una stanza, mi dice. Se proprio vuole fare qualcosa di buono, alzi il volume della radio. Non posso fare altro che obbedire. Il cliente ha sempre ragione. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
7: Virginradio.it. Stay connected.
6: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
8: Virgin Motel.

Ultimamente l'occupazione preferita dei miei cari è quella di girarmi intorno, pronti a sorreggermi nel caso io perdessi l'equilibrio. La vecchiaia è una brutta bestia, signor Douglas, mi dice Bob, il mio cliente di Baltimora, arrivato al Virgin Motel con la moglie. Lei, vistosamente più giovane, lo tiene sotto braccio sorridendo. Beh, dico io, tutto è più accettabile se le cure sono amorevoli. Non so neppure se ha sentito queste mie ultime parole. Il suo sguardo è già altrove, perso tra le note di questa canzone.

Con un'aria da prof si avvicina al bancone della reception, abbassa gli occhiali sul naso e mi chiede se c'è una stanza disponibile. Senza neppure controllare gli domando «Quanto si ferma?» e con mia sorpresa mi dice che avrà bisogno di una base per diversi giorni, forse fino a una settimana. È un geologo ed è qui per degli studi sul territorio. «Sa», mi spiega, «la Death Valley è una zona molto interessante per noi, per la sua incredibile varietà. Dune di sabbia, zone rocciose, saline sotto il livello del mare, pietre che si muovono». «Sono d'accordo», mi permetto di dirgli in tono amichevole, «e se vuole allargare le sue ricerche all'antropologia, qui al Virgin Motel abbiamo anche un'incredibile varietà umana».

stupido io che, fidandomi di un misero acconto, gli ho lasciato una stanza. Dandosi aria da artista, continua a citare frasi di John Fante. Questa sì che era vita, girare, fermarsi e poi proseguire, sempre seguendo il nastro bianco che si snodava lungo la costa sinuosa, liberandosi di ogni tensione, una sigaretta dopo l'altra, e cercando invano delle risposte nell'enigmatico cielo del deserto. «Non è fantastico, signor Douglas?» aveva commentato sognante. «Senza dubbio il più grande». Stava iniziando a innervosirmi. Così ho usato il suo scrittore preferito per fargli arrivare il messaggio. Ricordi per caso anche quel passaggio di «Chiedi alla polvere»? Suonava più o meno in questo modo. Dovevo prendere una decisione nei confronti dell'albergo. O pagavo o me ne andavo. Così diceva il biglietto che la padrona mi aveva infilato sotto la porta.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock.
3: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

La signorina Taylor, seduta sul divano del Virgin Motel, continua a sventolarsi con una rivista di fortuna abbandonata qui da qualche altro cliente. Piccole gocce di sudore risplendono sulla sua pelle ambrata. Credo di avere un leggero mancamento quando decide di aprire un altro bottone della sua camicetta. Santo cielo, non ero preparato a questo. Distolgo lo sguardo per non essere troppo invadente, ma lei mi richiama a sé con una semplice richiesta. Signor Douglas, potrei avere qualcosa di ghiacciato? Mi stavo chiedendo la stessa cosa, penso. La temperatura si sta facendo bollente. Così le rispondo: ottima idea.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

Fa capolino sulla soglia del Virgin Motel, si guarda intorno prima di entrare, come fosse un ricercato. Quando mi vede ha un sobbalzo e poi dalla sua bocca esce un timido «Salve!». Entra, viene verso la reception, guardandosi alle spalle ogni tanto, e mi chiede se ho una stanza per la notte. «Tutto bene?» gli chiedo. Mi risponde bisbigliando con un'altra domanda. «Lo vede anche lei?» E con gli occhi mi indica un punto in cui non c'è niente. Io sto per domandargli «Chi?». Poi capisco che è tutta una cosa che sta accadendo nella sua testa, così, dopo che mi ha allungato i 50 verdoni, provo a rassicurarlo. «Vada pure nella sua stanza, me la vedo io con il signore. Non la disturberà nessuno stanotte, glielo garantisco».

Anche per questa notte abbiamo consumato del buon tempo insieme. Adesso potete ritirarvi nelle vostre stanze. Vi metto quest'ultimo brano per rimboccarvi le coperte. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.